0: L'amore è la forza che sostiene e che agisce a sua volta nelle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, che unisce i figli e le figlie di Dio a Lui, il Dio padre e madre. L'unità dei figli di Dio, l'energia di amore dei figli e delle figlie dei cieli, fluisce poi di nuovo al cuore di Dio e costituisce a sua volta la forza creatrice nelle quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Questo grandioso confluire delle forze divine è la forza universale che dona l'amore.
1: Nel libro Giungi alla luce originaria in te, Gabriele spiega: in veste di Gesù, il Cristo ha dimostrato queste correlazioni cosmiche fondamentali. Per amore per gli uomini, in collegamento con la forza originaria che è amore, ha fatto fluire una parte della sua eredità divina. La sua eredità divina è fluita sotto forma di scintille in tutte le anime incolpate, sia che esse si trovassero in un corpo umano oppure no. Ognuno di noi porta quindi nella propria anima la scintilla del Cristo Dio, la forza redentrice, l'amore che ci unisce all'Eterno Padre. Ognuno determina per sé quando l'uomo o l'anima si immergeranno nell'assoluto, nella legge dell'amore, nell'oceano universale di Dio, per essere di nuovo a casa nell'eterna patria.
2: La croce della resurrezione è il segno dell'amore divino. Prendiamo coscienza che Gesù andò sulla croce perché amava noi uomini. Si lasciò quindi crocifiggere dalle forze delle tenebre. In tal modo dimostrò, tra l'altro, che, nonostante la crocifissione, è proprio per questo che Dio, il nostro Padre e Madre, e anche il Cristo, il cuore regnante dei cieli, amano infinitamente tutte le anime, tutti gli uomini. Quindi la croce della resurrezione è il segno dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù non solo ci insegnò l'amore di nostro Padre, ma lo personificò fino al compiuto che egli pronunciò sulla croce, mostrandoci così che la vittoria è sua.
1: Gesù ci insegnò a senso. Chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è un uomo saggio. Ogni uomo veramente saggio è giunto alla convinzione che deve cambiare se stesso per raggiungere la sapienza. Ciò significa che deve analizzare se stesso e cambiare in modo positivo. La vera saggezza è sapienza, che non dipende dall'età di una persona, ma dall'atteggiamento che questa ha verso la vita. Un uomo saggio e accorto che esamina ogni giorno in modo nuovo la propria vita terrena si renderà conto che le situazioni, ciò che accade o i problemi non riguardano soltanto gli altri, ma soprattutto lui stesso. Sulla base di ciò che impara e dell'analisi su se stesso, si è reso conto che il linguaggio della giornata riguarda anche lui, qualsiasi cosa la giornata gli mostri. Imparare in modo giusto significa considerare la vita sempre sotto il punto di vista di ciò che vuole Dio e non di ciò che vogliamo noi come esseri umani.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Per comprendere a poco la vita che è amore, unità, sapienza e libertà, dovremmo renderci sempre conto che ognuno di noi è sulla via dell'ampliamento della coscienza. Per raggiungere la coscienza per la vita, dovremmo applicare la legge divina, che è la vita, per attivare il sismografo, che può essere per noi un compagno prezioso, che ci aiuta se vogliamo ampliare la nostra coscienza.
3: Je öfter wir uns mit der Urkraft in uns verbinden,
0: quanto più spesso ci colleghiamo con la forza originaria in noi, applicando il linguaggio della legge di Dio, quindi richiamando in noi il potenziale assoluto della forza originaria, tanto più spesso si farà sentire il sismografo che durante la giornata, qualsiasi cosa essa ci porti, ci indica che cosa dobbiamo decidere e mettere in pratica oggi.
3: Was heute von uns entschieden und umgesetzt werden sollte.
4: Jeder Mensch lebt in der Sprache des Bildes.
1: Ogni uomo vive nel linguaggio delle sue immagini. I suoi pensieri e le sue parole sono involucri, nei quali è memorizzata tutta una catena di immagini. Dato che noi uomini parliamo molto in fretta, in generale ci rendiamo conto soltanto di quello che vogliamo o non vogliamo dire e reprimiamo le immagini contenute nelle nostre parole. Per questo non riusciamo a esaminare a fondo la catena di immagini ed eventualmente a esprimerla, perché da una parola ne nasce un'altra. Così non ci rendiamo conto degli anelli di questa catena, ovvero dei vari e diversi anelli che possono essere anche definiti come sequenze di immagini. Quindi queste informazioni energetiche rimangono inconsapevoli in noi. Per questo la maggior parte delle persone si conosce solo in modo superficiale. Una persona che sa analizzare e che si impegna ad esaminare a fondo i suoi pensieri e parole nella sostanza che si trova nel loro profondo, sa chi è veramente. È anche consapevole di essere ciò che si trova dietro ai suoi pensieri e dietro alle sue parole. E che questo determina quindi la sua personalità.
2: Continuiamo a leggere. Tante, tantissime persone vivono solo alla giornata. Non conoscono le catene delle loro immagini, i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri e delle loro parole. Per questo, anche le loro azioni e le loro attività sono impregnate e influenzate dalle sequenze di immagini di questi contenuti. Spesso l'uomo non è veritiero in se stesso, ma vive nel campo di tensioni del suo stesso pro o contro senza rendersene conto. Ciò non solo provoca malintesi, ma ci impedisce anche di considerare le cose nel modo giusto e ci porta a prendere decisioni sbagliate nel campo personale o fare errori piccoli o grandi anche al posto di lavoro, fino ad arrivare a gravi mancanze. Chi prende coscienza di questi processi, di questi pericoli e chi dedica la propria vita terrena alla vita che è Dio, apprezza il sismografo che, se lo prendiamo sul serio, porta tutto alla luce, senza ingannarci. Il sismografo, che funziona in modo simile alla coscienza, non fa compromessi. Tuttavia, tante volte noi uomini lo mettiamo a tacere, lo abbelliamo volutamente, minimizzando le cose. Per esempio, con la scusa che il sismografo non intendeva veramente dirci le cose che ha portato alla luce dalla nostra anima e dal nostro subconscio. In questo modo illudiamo e inganniamo in fondo noi stessi.
0: Ciò che immettiamo nella legge assoluta, nella forza originaria, come abbiamo cominciato a fare, porta una grande svolta nel nostro pro e contro quotidiano e nelle nostre giustificazioni che cerchiamo di contrapporre al sismografo come programmi che servono per risparmiarci nel guardare le cose fino in fondo. Chi afferra in modo serio e coscienzioso la grande e possente mano che il nostro Padre dei Cieli porge ai suoi figli in veste umana, chi lavora in questo modo, restando orientato sulla meta, raggiungerà la certezza che questo aiuto proveniente dalla legge eterna di Dio non purifica soltanto i suoi sensi, ma amplia e acuisce anche la coscienza dei sensi. In tal modo, riesce ad affrontare sempre meglio la propria vita terrena, perché è in grado di concentrarsi e con il tempo anche di analizzare se stesso. Ciò lo aiuta a vedere sempre più nel profondo, a vedere in modo più ampio le cose e gli eventi che si verificano nel suo ambiente e in questo mondo. Comprende quindi molte cose che fino a quel momento non riusciva ad afferrare o verso le quali non aveva interesse o era indifferente.
2: Tutto ciò che i nostri sensi ci segnalano ci vuole dire qualcosa. I nostri sensi inviano impulsi in molti modi e influenzano il mondo dei nostri pensieri. Riconoscere questi processi nei singoli dettagli fa parte, tra le altre cose, della nostra giornata personale, per imparare dalla nostra energia della giornata. Questa mano possente che il nostro Padre dei Cieli porge dà la possibilità a chi si impegna ad anelare verso il proprio vero sé non solo di riuscire a vedere in breve tempo nel profondo dei propri aspetti umani tramite il sismografo, ma anche di percepire la vicinanza divina, una gioia profonda che non è di questa terra, un profondo senso di felicità da cui scaturisce una gratitudine indescrivibile nei confronti del nostro Padre dei Cieli. Sentiamo di aver ricevuto tanti doni e ne siamo appagati.
1: Gabriele ha iniziato a richiamare la legge assoluta in noi con le seguenti parole. Comincio ora a ripetere brevemente gli aspetti che mettiamo nella forza originaria, nella legge assoluta. Cominceremo poi con un altro aspetto che immettiamo e che verrà accolto da Dio, la forza originaria in noi, ma anche dalla nostra anima e dai sistemi di cellule del nostro corpo. Affermando in modo deciso aspetti dell'assoluto in noi, agiamo in modo determinante su tutto il nostro essere umano. Da ciò si sviluppa il sismografo, che è un ammonitore che non si fa ingannare. Immettiamo ora in pensieri nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
0: Ora facciamo un passo avanti nella legge assoluta per liberarci dai nostri aspetti umani, dai nostri peccati. Con i pensieri immettiamo ancora una volta nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine, nell'ordine universale di Dio, che illumina i contenuti dei miei pensieri.
1: Chi si impegna ad avvicinarsi a Dio nel proprio vero sé, senza compromessi, trova anche il sostegno in sé, presso Dio che è in Lui. La nostra epoca in cui non c'è alcun sostegno si fa sempre più oscura perché gli animi degli uomini si oscurano sempre di più, dato che ognuno pensa solo a se stesso, a salvare la propria pelle. Solo pochi pensano a salvare la propria anima, a farla divenire più luminosa, in modo che dopo la morte del corpo possa entrare nel vero paradiso, nella nostra patria eterna, che è il nostro paese di origine. Molte persone cercano la salvezza nella dimensione temporale e perdono sempre di più il sostegno. Per questo aumenta l'aggressività, che sfocia in eccessi disumani, eccessi contro il prossimo, ma anche contro gli animali e la madre terra. Questa mancanza di orientamento e sostegno degli uomini in tutto il mondo e i loro eccessi brutali provocano la distruzione del pianeta terrestre e, non per ultimo, lo sterminio del genere umano. Perciò ripetiamo sempre il motto: si salvi chi desidera salvarsi.
0: Ripetiamo: si salvi chi desidera salvarsi. L'ancora è stata gettata. Sono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Chi si aggrappa all'ancora della legge divina non soccomberà. La sua via è la via con il Cristo, verso la luce eterna, nella pace e nella protezione che provengono dal Padre dei Cieli, che desidera di avere i propri figli nel suo cuore. Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte tratta dal libro «Trova la luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Quanto più spesso applichiamo questa legge dell'ordine, quanto più spesso facciamo ordine nel nostro ambiente, anche nel nostro animo e nei nostri pensieri, tanto più felici e liberi diventeremo. Auguriamo a tutti noi tanti buoni risultati spirituali interiori che portano tanta, tanta vita.
2: Cari amici, con questo augurio che Gabriele fa a voi e a tutti noi, concludiamo la nostra trasmissione. Desideriamo ricordarvi che potete richiedere la registrazione delle trasmissioni radiofoniche su CD, sempre con lo stesso titolo, «Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo, che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce, si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
2: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
1: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren
2: Körper,
1: tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve
2: Kraft,
1: la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra.
2: Denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo, e tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Un saluto cordiale, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questa terza puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Come abbiamo annunciato nell'ultima puntata, in questa terza trasmissione parleremo di come le quattro forze primordiali agiscono nella dimensione di sostanza raddensata. Con le spiegazioni che seguiranno, un nostro contemporaneo che ha molte conoscenze e uno scienziato cercheranno di trasmetterci diverse cose su come operano le quattro forze primordiali nella dimensione di sostanza raddensata, cioè la materia. Tuttavia potrà essere soltanto un tentativo di togliere il velo che cela come lo spirito divino opera anche nella materia.
2: Le spiegazioni che seguiranno dovrebbero farci riflettere su come Dio opera nella materia con le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, in modo che possiamo forse comprendere come Dio, lo Spirito onnipresente, ci è vicino nella materia. Le quattro eterne forze del creato che danno forma alla creazione, chiamate anche forze primordiali, nella materia vengono soltanto definite con nomi diversi e con concetti corrispondenti per aiutare noi uomini a capire che l'eterno primordiale agisce nelle diverse componenti e nelle diverse sostanze della materia e così anche nel corpo di ogni uomo. Abbiamo parlato delle quattro forze del creato che danno forma alla creazione, le quattro forze primordiali che portano in sé le tre forze delle caratteristiche del Dio Padre Madre. Dato che tutto è contenuto nel tutto, anche nella materia sono contenute le forze della legge dello spirito come forze energetiche basilari. Le quattro forze del creato che danno forma alla creazione, incluse le tre forze delle caratteristiche, a causa del pensiero della caduta e anche delle tre dimensioni, nella materia vengono considerate in modo diverso e rivestite di una forma diversa da quella della dimensione puramente spirituale. A confronto della grandezza delle correlazioni cosmiche, tutti gli sforzi fatti dalla scienza, per quanti mezzi ed energie vengano investiti per scoprire l'origine dell'universo materiale, sono in grado di trovare soltanto delle tracce. Quando la fisica moderna cerca di spiegare la teoria del Big Bang servendosi di modelli molto complessi, qualcuno accetta per sé questa spiegazione scientifica molto diffusa per la nascita dell'universo materiale. Secondo la teoria del Big Bang, come approfondiremo anche in seguito, circa 14 miliardi di anni fa, da un punto di partenza inimmaginabilmente carico di energia, con il cosiddetto Big Bang ebbe inizio la nascita del cosmo materiale.
3: Die Geburt des materiellen Kosmos in die Wege geleitet wurde.
2: Da questo sarebbe scaturito tutto ciò che agisce a livello visibile e invisibile in tutto il cosmo materiale, con i miliardi di sistemi solari. Molti accettano questo evento inimmaginabile per noi uomini semplicemente come un dato di fatto, solo perché oggi la scienza dà queste spiegazioni. Parlando del tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ritroviamo spesso il concetto delle quattro forze delle essenze e delle tre caratteristiche di Dio. Se approfondiamo questi concetti, ci rendiamo conto che in tutti i processi che avvengono sulla materia, ma anche in tutte le forme di vita, possiamo riconoscere le quattro forze delle essenze di Dio, che si manifestano come quattro forze di evoluzione, o anche forze basilari, in tutto l'essere e quindi anche nella materia, con gli aspetti più diversi. I modelli utilizzati dalla scienza come spiegazioni, per quanto possano sembrare esatti nella rispettiva epoca, in genere sono soltanto dei tentativi per dare delle spiegazioni che corrispondono al livello raggiunto dalla ricerca scientifica in quel momento. Essi si basano sulle osservazioni, su esperimenti e sulle teorie che ne derivano. Questo sapere, in genere, è valido soltanto finché viene superato da nuove scoperte. Le più recenti scoperte fatte nel campo della fisica, della matematica, dell'astronomia, della biologia e di altri rami scientifici ci fanno tuttavia riconoscere molti paralleli con la visione globale che ci viene trasmessa dal mondo spirituale. In questo senso è particolarmente interessante constatare come agiscono nel cosmo materiale le forze primordiali dell'universo di cui abbiamo parlato. Ogni volta che esperti di scienze naturali, filosofi e umanisti hanno cercato di dare una spiegazione all'armonia dell'universo, il ruolo centrale è sempre stato quello della quaternità o tetrade. La scoperta dell'armonia universale viene attribuita a Pitagora di Samos, che visse dal 570 al 510 avanti Cristo. I pitagorici partivano dal presupposto che esistesse un'armonia delle sfere, secondo la quale ogni corpo celeste produce un determinato suono in base alla propria grandezza, alla propria velocità e alla sua distanza da altri corpi celesti, e che tutti questi suoni nel loro insieme produrrebbero una musica delle sfere. Essi credevano in un accordo di armonie matematiche, musicali e cosmiche, e la base e la chiave per le loro conoscenze del mondo era il numero 4, la tetrade. I pitagorici prestavano un giuramento nel quale si diceva: su colui che ha dato alla nostra anima la quaternità, che racchiude in sé la fonte e la radice della natura che fluisce in eterno. Essi affermavano che Dio ha affidato al nostro essere la sacra quaternità, ingenerata nell'essere eterno. Anche riguardo alla musica, scoprirono delle corrispondenze con le consonanti armoniche di base. Secondo i pitagorici, la quaternità o tetrade costituisce anche la base della geometria. L'1 sta per il punto, il 2 per la linea, il 3 per la superficie e il 4 per il volume. E Giordano Bruno, che si rifece ai pitagorici, scrisse: «La quaternità è la prima cosa che si trova nella natura dei corpi che hanno un volume». Ma anche la fisica moderna parla di quattro forze fondamentali alle quali si possono ricondurre tutti i processi fisici. E perché proprio quattro? Sono le forme sottoposte ad osservazione nel mondo fisico, costituite da quattro forze fondamentali che agiscono nella materia. Queste forze, e di questo parleremo ancora anche in seguito, che vengono anche chiamate interazioni fondamentali, fanno sì che determinate particelle si attirino o si respingano, o che interagiscano in altro modo tra loro. Esse costituiscono la struttura energetica di base della materia visibile. Uno degli obiettivi della fisica moderna è quello di abbozzare un concetto globale, la cosiddetta formula del mondo, che possa unire le quattro forze fondamentali o interazioni in modo che sia possibile unificare le quattro forze fondamentali e tutte le forme che ne derivano ad un'unica forza basilare. Le forme di vita nell'essere puramente spirituale hanno strutture diverse da quelle delle forme di vita nella materia. Il corpo spirituale degli esseri nel regno di Dio è costituito da una struttura di particole che vengono pervase dalla luce primordiale tramite i soli prisma. Anche le forme di vita nella dimensione di sostanza grossolana vengono pervase dal soffio di Dio. Tuttavia, nella dimensione terrena, le cellule costituiscono l'elemento fondamentale della vita. Anche in queste cellule agiscono le quattro forze della forza del creato, che dà forma alla creazione di Dio, tuttavia in forma materiale, con strutture e forme di raddensamento diverse dalle forme esistenti nell'essere eterno, nel regno di Dio. Le forze con cui agiscono le quattro forze del creato, che danno anche forma alla creazione e che si rispecchiano nelle cellule del corpo, le possiamo trovare negli elementi fondamentali dei geni del DNA. Sono le quattro basi azotate che compongono i nucleotidi del DNA, che, nelle loro diverse combinazioni, costituiscono la base per tutte le forme di vita organiche. Dalle loro diverse combinazioni si sviluppa l'immensa varietà di tutte le forme di vita nella dimensione materiale. Teniamo presente che tutto è energia, è vibrazione. Le quattro forze spirituali del creato, che danno anche forma alla creazione, si irradiano nella dimensione grossolana e, secondo i principi validi nella dimensione materiale, creano la forma di vita corrispondente. È interessante che anche lo sviluppo delle cellule germinali nell'uomo si basa su una cellula originaria di sperma che, suddividendosi, dà origine a quattro cellule originarie di sperma, che si sviluppano poi diventando i tipici spermatozoi per la fecondazione. Da una cellula originaria di sperma se ne sviluppano quindi quattro, e anche in questo caso riconosciamo una copia dell'evento della creazione. Allo stesso modo, anche i fenomeni riguardanti la luce nella dimensione materiale si basano sulle leggi della luce originaria, anche se queste leggi vengono adeguate al raddensamento della materia. Possiamo riconoscerlo in modo particolarmente chiaro se scomponiamo la luce bianca nello spettro di sette colori attraverso dei prismi. Isaac Newton definì lo spettro di sette colori, che sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Secondo la teoria dei colori di Johann Wolfgang von Goethe, la luce bianca è la luce da cui tutto ha origine, nella quale è contenuto lo spettro di sette colori.
4: Sì, cari amici, anche dal punto di vista scientifico ci sono quindi molte cose interessanti da dire su come agiscono le quattro forze nella materia. Tutti i fenomeni fisici che avvengono nella natura si basano su quattro forze fondamentali, o in altre parole, su quattro interazioni fondamentali. Queste quattro forze fondamentali sono la forza di gravità, la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Di queste quattro forze fondamentali, nella vita di tutti i giorni l'uomo è in grado di percepire la forza gravitazionale e la forza elettromagnetica. La gravità determina il peso di tutti gli esseri viventi e degli oggetti e fa sì che i pianeti girino intorno al Sole seguendo determinate traiettorie. La forza elettromagnetica è responsabile per la maggior parte dei fenomeni quotidiani che conosciamo, come la luce, l'elettricità e il magnetismo, la chimica e tante altre cose. La forza gravitazionale e la forza elettromagnetica hanno un raggio di azione molto vasto e agiscono in tutto l'universo, mentre la forza nucleare debole e quella forte hanno un raggio di azione molto ristretto e agiscono solo all'interno del nucleo di un atomo. La forza nucleare debole è responsabile di determinati processi di disintegrazione radioattiva, tra l'altro anche dei processi atomici che avvengono nel Sole, la cosiddetta fusione nucleare, grazie ai quali il Sole produce la sua energia. La quarta forza è la forza nucleare forte, che ha il compito di tenere assieme i protoni e i neutroni. Si potrebbe anche dire che la forza nucleare forte tiene assieme il mondo nel profondo. A breve distanza, la forza nucleare forte è circa 100 volte più forte delle altre forze. Con esperimenti effettuati in acceleratori di particelle è possibile dimostrare che la rispettiva potenza delle tre forze si avvicina sempre più a quella delle altre forze. Più alta è l'energia delle particelle e più elevate sono quindi anche le temperature. A una determinata temperatura la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole si uniscono e ciò viene definito come forza elettrodebole. Il modello standard della fisica delle particelle parte dal presupposto che, a partire da una determinata temperatura ed energia, si possa arrivare anche alla fusione della forza nucleare forte con quella della forza elettrodebole. A temperature e livelli di energia molto più elevati, dalle quattro forze fondamentali della natura si potrebbe quindi formare una superforza unica. Queste condizioni fisiche estreme possono essere esistite solo al momento del Big Bang. Con il Big Bang non si definisce un'esplosione in uno spazio esistente, ma in senso fisico si intende piuttosto l'evento che diede inizio alla materia, allo spazio e al tempo. La maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che l'universo materiale sia nato circa 13,7 miliardi di anni fa con il Big Bang. L'evento del Big Bang in se stesso non può essere descritto a livello fisico e matematico con le formule che conosciamo. Gli astronomi presuppongono che all'inizio dell'universo visibile esistesse un piccolissimo spazio, più piccolo della punta di uno spillo, costituito da una schiuma quantistica di spazio e tempo. Probabilmente, dopo l'evento del Big Bang, in un piccolissimo frammento di secondo, questo minuscolo spazio ebbe un'espansione che lo portò a raggiungere dimensioni enormi. L'espansione dell'universo fu gigantesca. Si può immaginare come se un atomo si espandesse alle dimensioni di circa 10.000 anni luce, e un anno luce sono comunque 9,5 bilioni di chilometri. Ovviamente la scienza ha cercato spiegazioni su come si sia verificata questa espansione dell'universo. Oggi la maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che questa espansione sia stata provocata da un campo energetico fortissimo, il cosiddetto inflatore. Questo campo energetico aveva probabilmente una forza gravitazionale repulsiva che aumentò sempre più man mano che si ingrandiva il volume dello spazio. Al termine di questa espansione esisteva un miscuglio di particelle a temperature molto elevate, all'incirca 10 alla 29esima Kelvin, che equivale a un 10 con 29 zeri, ovvero temperature inimmaginabili per noi. L'era successiva viene definita era elettrodebole ed è in questa fase che si formano le particelle fondamentali. A poco l'universo si è raffreddato sempre di più. Dopo 380.000 anni la luce è potuta penetrare nell'universo ed è in questo periodo che ebbe origine la radiazione cosmica di fondo che oggi viene misurata con i satelliti. Quando l'universo era ancora piccolissimo, devono essere avvenute delle fluttuazioni quantistiche che a seguito dell'espansione dell'universo si sono ingrandite in misura gigantesca. Nell'universo presero forma regioni con più particelle e altre regioni con meno particelle della media. Nel corso di un miliardo di anni dal Big Bang, la gravità, ossia la forza gravitazionale, cominciò a formare le prime strutture complesse e con una massa. I risultati delle misurazioni più recenti indicano che nell'universo esistono da 100 a 200 miliardi di galassie che sono tutte più o meno simili alla nostra Via Lattea. Di ogni galassia fanno parte fino a 200 miliardi di stelle e pertanto il numero complessivo di stelle nell'universo, espresso in parole, sarebbe di 20 triliardi di stelle, che equivale a un numero con 22 zeri.
5: mit 22 Nullen.
4: Cari amici all'ascolto, si tratta ovviamente di cifre che non possiamo semplicemente immaginare. Per riuscire a comprendere meglio possiamo immaginare quanto segue. Se ogni stella nell'universo corrispondesse a un granello di sabbia, si potrebbe coprire con mezzo metro di sabbia tutta la superficie della Germania. Per molto tempo si è creduto che il modello del Big Bang fosse la chiave per comprendere l'universo. Tuttavia, negli ultimi anni si sta comprendendo che molti fenomeni che avvengono nell'universo non sono stati né studiati né compresi in modo giusto. Un esempio è quello della materia oscura. Nel XX secolo, osservando alcune galassie e ammassi di galassie, alcuni astronomi scoprirono che la loro dinamica non poteva essere spiegata sulla base della quantità di materia visibile. Nell'universo deve esistere molta più materia di quanto si presuma. Dato che questa materia non riflette la luce, è stata definita materia oscura. Come oggi sappiamo, intorno alle galassie si trova una fascia di materia oscura che è almeno 10 volte più grande della regione in cui ruotano le stelle. Solo da pochi anni si è a conoscenza del fatto che il nostro universo si sta sviluppando in modo completamente diverso da come si pensasse fino ad ora. Al contrario di quanto si fosse supposto fino ad oggi, da circa 5 miliardi di anni l'universo si sta espandendo sempre più rapidamente, cosa che viene definita come accelerazione cosmica. In origine si pensava invece che l'universo si sarebbe contratto e che la forza gravitazionale avrebbe avuto il sopravvento. Lo spazio nell'universo deve possedere una specie di energia interna che spinge in continuazione verso l'esterno, cercando di ingrandire l'universo. La cosa particolare è che questa forza aumenta con l'aumentare del volume. Non esiste per ora alcuna spiegazione scientifica per questa energia, che viene definita come energia oscura. Oggi si suppone che l'universo sia costituito soltanto per il 4,6% da materia, formata da atomi per noi visibile. Circa il 23% è costituito da materia oscura e quasi il 73% da energia oscura. Se l'energia oscura continuerà ad avere il sopravvento nell'universo, come pensano gli astronomi, si arriverà a una totale dissoluzione di tutte le particelle materiali. Perfino i buchi neri verranno distrutti dall'irradiazione e resterà soltanto una radiazione minima. Se invece per qualsiasi motivo nell'universo dovesse avere il sopravvento la forza gravitazionale, l'universo si contrarrebbe e finirebbe prima o poi per scomparire. Naturalmente è interessante chiedersi che cosa c'era prima del Big Bang. Secondo la teoria della relatività che conosciamo, l'universo ebbe inizio in un punto del passato cosmico. Pertanto non avrebbe senso chiedersi cosa ci fosse prima. Il modello del Big Bang si occupa della questione di come si verificò il Big Bang, senza tuttavia chiedersi quale fosse il motivo del Big Bang e tantomeno che cosa ci fosse prima. Alcuni astronomi e alcuni fisici non si accontentano del modello del Big Bang ed hanno pertanto sviluppato teorie completamente diverse. Esiste per esempio il modello di un universo oscillante. Prima del nostro universo sarebbe esistito un altro universo pieno di campi di quanti e costituito da energia pura. Altri modelli, basati sulla matematica e sulla fisica, presuppongono degli universi ciclici. La fine di un universo comporterebbe quindi automaticamente un nuovo inizio sotto forma di un nuovo Big Bang. I fisici si sono sempre meravigliati del fatto che tra le quattro forze fondamentali della fisica la forza gravitazionale sia di gran lunga la più debole di tutte. Un'ipotesi è che la forza gravitazionale si perde infiltrandosi in un universo parallelo e diminuendo quindi nel nostro universo. Riassumendo, si può dire quanto segue. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, al momento del Big Bang deve essere esistita una forza unica, dalla quale si staccò per prima la forza gravitazionale e in seguito anche le altre forze fondamentali. Ritroviamo la quaternità anche nei quattro numeri dei quanti. Come nella fisica hanno un ruolo fondamentale le quattro forze naturali, così nella chimica hanno un'importanza centrale i quattro numeri quantici. Quando si cominciò a studiare la struttura dell'atomo, si scoprì ben presto che il nucleo dell'atomo è costituito da protoni e neutroni. Intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Questi involucri di elettroni degli atomi hanno un ruolo determinante nelle reazioni e nei composti chimici. Ci vollero molti anni per riuscire a descrivere in modo soddisfacente la struttura degli involucri degli elettroni degli atomi. Per poter descrivere in modo giusto un elettrone, sono necessari quattro numeri quantici: il numero quantico principale, il numero quantico secondario, il numero quantico magnetico e il numero quantico di spin. Un principio importante della chimica e della fisica afferma che in un atomo non possono mai esistere due elettroni con gli stessi quattro numeri quantici. Ogni elettrone ha quindi una propria configurazione, ovvero un proprio schema di numeri quantici individuale. Cari amici all'ascolto, un altro aspetto interessante è anche il fatto che il codice genetico sia costituito da quattro basi. L'acido desossiribonucleico, abbreviato il DNA, è il portatore dell'informazione genetica in quasi tutte le forme di vita. Per memorizzare e dare un codice all'informazione genetica sono necessarie soltanto quattro molecole, che vengono definite come basi dei nucleotidi: adenina, guanina, citosina e timina. Un gruppo di tre nucleotidi che si basano l'uno sull'altro costituisce il codice di un aminoacido. Come sappiamo, gli aminoacidi sono la base di tutte le proteine. La natura ha quindi bisogno soltanto di quattro diverse molecole per codificare l'informazione del patrimonio ereditario. È interessante osservare che il codice genetico è lo stesso per tutti gli esseri viventi, a parte poche eccezioni. Tutti gli esseri viventi si servono quindi dello stesso linguaggio genetico. Da ricordare è anche la teoria dei quattro elementi. Nella medicina dei tempi più antichi venne sviluppata la cosiddetta teoria dei quattro umori, che ebbe una grande importanza per la scienza e per la medicina di allora fino alla fine del XIX secolo. I quattro umori del corpo erano il sangue, la bile gialla, la bile nera e flegma. A questi umori vennero attribuiti anche temperamenti corrispondenti: flemmatico, sanguigno, collerico e malinconico. Questa teoria dei temperamenti ispirò persino la psicologia della personalità fino nel XX secolo. Per i medici dell'antichità, come per esempio Ippocrate di Cos e Galeno di Pergamo, la salute era un equilibrio armonioso degli umori del corpo. Secondo loro, le malattie insorgevano a causa di un rapporto errato di queste quattro sostanze. Si conosce inoltre la struttura quaternaria di importanti biomolecole. Esiste un gruppo di sostanze naturali che presentano una struttura chiaramente quaternaria. Queste sostanze vengono chiamate porfirine e sono costituite da quattro molecole anellari disposte in modo simmetrico. Al gruppo delle porfirine appartengono molecole molto importanti, come per esempio l'emoglobina, che determina la colorazione rossa del sangue, la mioglobina, che determina la colorazione rossa dei muscoli, le proteine che trasmettono gli elettroni all'interno delle centrali energetiche delle cellule, ossia nei mitocondri, ed enzimi per disintossicarsi dai radicali liberi. Il composto di questo tipo presente più frequentemente su questa terra è la clorofilla delle piante. Con l'aiuto di questo pigmento di colore verde, la pianta può sfruttare la luce del sole come fonte di energia per produrre glucosio. Anche la vitamina B12 ha una struttura molecolare simile a quella dell'emoglobina. Un aspetto interessante delle porfirine è che all'interno della molecola, avvolti dalle quattro molecole anellari, si possono trovare diversi metalli, come per esempio ferro nel caso dell'emoglobina, magnesio nella clorofilla e cobalto nella molecola di vitamina B12. Le molecole più importanti per il rifornimento energetico sono quindi simili in tutti gli esseri viventi.
1: Cari amici, sentendo così tante parole sulle quattro forze primordiali che operano anche nella materia, si può creare anche un'immagine distorta. Restano tante teorie ed ipotesi. È un tentativo, è uno sforzo di esprimere con parole qualcosa che resta comunque celato sotto il velo delle tre dimensioni. Dopo questi chiarimenti scientifici, torniamo ora alle spiegazioni sul vero essere contenute nel libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, che provengono dalla visione dell'operato universale spirituale dell'Eterno e che ci sono state date da Gabriele nel corso di colloqui avuti con lei. Nel nostro libro, dal quale si basano queste trasmissioni, leggiamo ora in merito all'armonia universale dell'Eterno Essere. L'Eterno Essere è armonia universale, sono i suoni delle sfere dell'Eterno Essere. Tutti i soli e i pianeti in tutte le sfere dei cieli del Regno di Dio sono in continuo movimento armonioso. Il movimento degli astri e i loro suoni sono in totale sintonia con i suoni di tutte le forme di vita e degli esseri spirituali che vivono nella sfera dei cieli corrispondente e che hanno i loro edifici spirituali sui diversi pianeti che fungono da dimore, dove abitano e vivono le famiglie spirituali. Questa è la vera vita, questa è comunicazione universale. Questa affermazione sugli edifici dei cieli e sulle famiglie nel Regno di Dio non può essere paragonata alle case e ai palazzi materiali di questa terra e nemmeno alle famiglie di questo mondo. Gli edifici nell'Eterno Essere non vengono costruiti, bensì creati dagli esseri spirituali, dalla sostanza primordiale eterica del rispettivo pianeta che funge da dimora. La sostanza eterica del pianeta viene elevata in modo che l'edificio creato sia in totale sintonia con il pianeta. Gli esseri spirituali in tutte le sfere dei cieli sono corpi sonori in base alla loro mentalità. Anche le loro vesti corrispondono al colore della sfera dei cieli corrispondente. Tutte le forme di vita, dal minerale fino all'essere naturale completamente formato, hanno una forma e un aspetto che corrisponde al loro livello di coscienza e che si rispecchiano nelle sfumature di colori. Ogni colore ha il proprio profumo e, in base al rispettivo livello di evoluzione, ha anche un suono corrispondente. Tutte le sfumature di colore provengono dalla luce primordiale, dal sole centrale primordiale, tramite i soli prisma che, come abbiamo detto, scompongono la luce bianco-oro eterica del sole centrale primordiale in spettri di luce e li irradiano nell'infinito. Forme, colori, profumi e suoni rispecchiano in tutte le loro sfaccettature l'unità, anche con i suoni di tutti gli astri in tutte le sfere dei cieli. Per esempio, quando gli esseri spirituali vanno da una sfera dei cieli ad un'altra, il colore di base della loro veste assume il colore della sfera dei cieli corrispondente. Perché? Perché tutti i colori sono contenuti nelle vesti degli esseri divini e quindi anche in tutte le forze dell'essere, anche in tutte le forme di vita, indipendentemente dal loro livello di evoluzione, sono prestabilite la forma, il colore, il profumo e il suono. La forma, il colore, il profumo e il suono fanno parte dell'unità universale, così come tutti i soli e i pianeti di tutte le sfere dei cieli fanno parte dell'unità divina. Da ciò risultano l'armonia delle sfere, i suoni delle sfere dell'eterno essere. Cari amici, tutto ciò che stiamo riportando in parole che corrispondono alla dimensione tridimensionale è solo un alito che proviene dall'eterno essere. Al momento noi uomini ci troviamo su questa terra per prendere di nuovo coscienza della nostra origine, percorrendo la via che ci conduce verso l'interiore, verso il nostro vero essere, che bussa nel profondo della nostra anima e si fa sentire, chiamandoci e ammonendoci in continuazione a percorrere la via che ci rende liberi e felici, che ci fa presagire che davvero non siamo di questo mondo, bensì figli e figlie dell'Eterno, del Dio Padre e Madre. Ognuno di noi ha accettato, chi più chi meno, di incarnarsi in veste umana per ritrovare noi stessi come esseri divini nel profondo della nostra anima, per prendere coscienza dell'unità con tutte le forze positive ed entrare in unità con ogni creatura, anche con la parte più profonda di ogni essere umano. Ciò significa che dovremmo controllare ogni giorno i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e rendere conto a noi stessi se ciò che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e facciamo corrisponde alle leggi del Regno di Dio. I contenuti dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazareth ci esortano ad esaminarci ogni giorno e a riflettere sul fatto che tutto ciò che si trova a destra, a sinistra, sopra e sotto di noi ha un contenuto che è vita e che, come essenza divina della vita, appartiene all'unità universale. Divenire sensibili significa comprendere che tutto vive e che tutto è collegato in comunicazione reciproca e con l'unità universale. Cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere o approfondire a casa ciò che avete ascoltato, potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa trasmissione. Nella quarta puntata parleremo delle 5 componenti nella vita dell'uomo che possono divenire come delle armi. Sarà quindi di nuovo molto interessante e parleremo di queste cinque componenti anche dal punto di vista medico. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima volta quando parleremo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera di insegnamento e apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Arrivederci ed un saluto in Dio.

Cari amici, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo L'amore di Gesù per gli animali, finora tenuto nascosto. Ascoltando questo titolo, per molti di noi sicuramente può sembrare ovvio che Gesù, il più grande giovane pacifico rivoluzionario di tutti i tempi, il figlio di Dio, colui che ha portato il messaggio d'amore per Dio e per il prossimo, colui che disse «Non fate del male neanche alla più piccola delle mie creature»,

0: amasse gli animali. Ma allora, se Gesù amava gli animali, viene spontanea la domanda: come si comportava Gesù nei confronti degli animali? Gesù era vegetariano? Erano vegetariani i suoi discepoli e i primi cristiani che portarono nel mondo il suo messaggio? E perché non se ne parla? L'amore di Gesù per gli animali, finora tenuto nascosto, è un libretto che contribuisce a dare una risposta a queste domande e a portare alla luce la verità. Raccoglie diverse citazioni dalla Bibbia, dai Vangeli ufficiali o da documenti storici, ma soprattutto dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo. Un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazaret. Questo interessante libretto comincia con una citazione dalla Genesi. Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
1: Cari amici che ci seguite da casa, nella premessa del libretto «L'amore di Gesù per gli animali tenuto nascosto» si fa riferimento al fatto che i testi della Bibbia siano stati redatti nel corso dei secoli da persone che scrissero ciò che era stato tramandato e tradotto in diverse lingue in una forma corrispondente agli usi e ai costumi del tempo, oppure che si adeguava alla pressione delle istituzioni religiose di allora, spesso ben poco conciliabile con la volontà di Dio. Pensiamo, ad esempio, ai diversi passaggi della Bibbia in cui si fa credere che Mosè avesse comandato la brutale uccisione degli animali sugli altari come sacrificio per placare un Dio vendicativo. Lo stesso dicasi anche per molte indicazioni che sarebbero state date da Dio nel Vecchio Testamento riguardo all'uccisione di bambini, a saccheggi e genocidi che hanno giustificato e giustificano da 2 millenni comportamenti contro la vita non solo degli animali, quanto anche degli uomini. Per esempio, gli esperimenti sugli animali e la loro uccisione per poterne consumare la carne, così come pure le guerre in nome di Dio.
0: Nella premessa di questo libretto leggiamo inoltre: «Anche il Nuovo Testamento è opera umana, ossia una raccolta di testi che viene definita nel suo insieme Sacra Scrittura da decreti ecclesiastici. Molti aspetti che sarebbero stati altrettanto sacri non vi furono tuttavia inseriti. Molte cose insegnate da Gesù di Nazaret rimasero nascoste in diversi scritti apocrifi e non vennero inserite nella raccolta di scritti che ci viene oggi presentata come Vangelo. Circa 1600 anni fa, quando Girolamo redasse la prima traduzione completa della Bibbia in latino su incarico del Papa, egli si trovò sotto la grande pressione esercitata dal potere della Chiesa che stava nascendo e delle forze politiche del tempo. Temi come la reincarnazione, la legge di semine raccolta e gli insegnamenti portati dal Nazareno in merito ad un rapporto pacifico tra gli uomini e gli animali non trovarono più posto nella Bibbia ecclesiastica. La citazione che ora leggeremo dimostra invece che Girolamo era ben al corrente dell'amore che Gesù provava per gli animali. Egli scrisse: «Fino al diluvio non si conosceva il piacere dei pasti a base di carne. Ma dopo questo evento c'è stata riempita la bocca di fibre e di secrezioni maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che venne quando fu compiuto il tempo, ha collegato la fine con l'inizio. Pertanto ora non c'è più consentito di mangiare la carne degli animali».
1: Nonostante molte cose siano state occultate dalla Bibbia ufficiale, la verità viene comunque alla luce. Dio inviò in tutte le epoche profeti che si espressero molto chiaramente contro le brutalità dell'uomo nei confronti della creazione e contro i sacrifici animali. Primo fra tutti, Gesù di Nazaret, che racchiuse nel discorso della montagna il cuore del proprio insegnamento ed in particolare nella famosa regola d'oro, che dice: «Fai tu per primo ad altri ciò che vuoi che venga fatto a te, che si può anche esprimere come non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ed in questa frase sono inclusi anche naturalmente gli animali. Continuiamo ora a leggere dal libro. Nei libri di Mosè si presentano al lettore pagine e pagine in cui si cerca di far credere che Dio volesse che gli animali venissero torturati e uccisi per lui. Questi testi sono stati manipolati in modo così abile per far credere ai fedeli che Dio sia un essere crudele, brutale, privo di amore e iracondo, e che provi gioia nel vedere come animali vengono uccisi in modo brutale e insensato. Chi è convinto che ciò corrisponda alla parola di Dio, come le grandi istituzioni cercano di far credere, è vittima dell'adombramento della verità. Chi invece ricerca più a fondo ciò che è stato detto dai profeti, troverà persino nella Bibbia alcuni aspetti della vera parola di Dio, che sono, a quanto pare, sfuggiti ai correctores e a coloro che hanno falsificato gli scritti originari.
0: Ma cominciamo ora a leggere le parole dei profeti dell'Antico Testamento contro i sacrifici di animali e il mangiar carne citati in questo libretto. Osea disse: «Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce, si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati». Sempre Osea disse ancora: «Poiché io voglio l'amore più che il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti».
1: Sentiamo ora cosa riporta Isaia, conosciuto da molti di noi soprattutto per aver preannunciato il regno della pace sulla terra, regno nel quale il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera con il capretto, e in cui non ci saranno più iniquità e saccheggi. Attraverso di lui si rivelò Dio dicendo: «Si sacrifica un bue e si uccide un uomo, si immola un agnello e si strozza un cane. C'è chi fa un'oblazione e offre sangue di porco, chi brucia incenso e venera un idolo. Come costoro si compiacciono nelle loro vie e amano le loro abominazioni». Cari amici all'ascolto, chi agisce contro la vita, che è Dio, uccidendo o sacrificando un animale, si farà forse scrupoli ad uccidere un uomo? La vita è vita, che si tratti di un animale o di un uomo. Essa proviene in entrambi i casi da Dio. Quale diritto abbiamo noi uomini di appropriarcene o di porvi termine? Leggiamo ora alcuni passaggi tratti sempre da Isaia. «Che mi importa dei molti vostri sacrifici?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli. Non gradisco il sangue dei buoi, degli agnelli e dei capri. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi reclamerà questo da voi? O ancora, quando voi stendete le vostre mani, distolgo da voi i miei occhi. Anche se voi moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate le vostre cattive azioni dai miei occhi. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, aiutate l'oppresso». Come può un Dio dell'amore desiderare che l'uomo si comporti in modo così barbaro e crudele nei confronti della creazione? Quale padre o quale madre desidererebbero qualcosa del genere dai propri figli?
0: E Dio si rivelò attraverso Amos con queste parole: «Io odio le vostre feste, non mi piacciono le vostre solennità. Se mi offrite olocausti e oblazioni, non le gradisco. Ai vostri sacrifici di grasse vittime non volgo nemmeno lo sguardo. Lungi da me la voce dei tuoi canti. Non voglio sentire i suoni delle tue arpe. Sgorghi invece l'equità e la giustizia scorra come torrente perenne». Nell'Antico Testamento leggiamo anche nel libro di Geremia le parole che il Padre trasmise agli uomini in quel tempo in merito a questo tema. «Che me ne importa dell'incenso importato da Saba, o della canna aromatica che viene da una terra lontana. I vostri olocausti non mi piacciono e i vostri sacrifici non mi sono graditi. Sempre da Geremia leggiamo: in verità io non parlai, né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dal paese dell'Egitto. Se avessi fame, non lo direi a te, poiché mio è l'universo e quanto contiene. Mangio io forse la carne dei tori o bevo il sangue dei capretti? Non andate coi bevitori di vino e nemmeno coi mangiatori di carne. Dal libro di Michea leggiamo in seguito: con che cosa mi presenterò al Signore e mi prostrerò dinanzi al Dio sommo? Mi potrò presentare con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di arieti e libagioni di olio a torrenti? Offrirò forse il mio primogenito per il mio delitto, il frutto del mio seno per il peccato della mia anima? Ti è stato fatto conoscere, uomo, ciò che è bene e ciò che il Signore richiede a te. Nient'altro che praticare la giustizia, amare la misericordia e comportarti con umiltà con il tuo Dio. Parole molto chiare, parole scritte sulla stessa Bibbia nell'Antico Testamento, Bibbia riconosciuta come il fondamento di diverse religioni ancora oggi, in cui si evince che in fondo tutti i profeti di Dio in ogni epoca hanno riportato un Dio che non desidera sacrifici di animali, ma la sapienza in Lui. Un Dio che non vuole solennità, riti, feste, ma che impariamo a fare il bene, ad aiutare il prossimo, ad essere gli uni per gli altri. Un Dio che ci guida nella ricerca di misericordia e di giustizia.
1: E cosa accade oggigiorno? La Chiesa Cattolica celebra tutt'oggi, nelle festività più solenni quali la Pasqua o il Natale, il sacrificio di milioni e milioni di animali e ne giustifica la pratica. Ci si domanda semplicemente in nome di chi vengono uccise milioni di creature innocenti? Si può definire tutto ciò cristiano? E cosa disse Gesù, il Cristo, in merito agli animali? Gesù di Nazareth parlò spesso contro i sacrifici di animali. Sui Vangeli e i testi ufficiali della Chiesa se ne trova ancora qualche traccia. Per esempio, leggiamo: «Io sono venuto per abolire i sacrifici e se non smetterete di compierli, nemmeno l'ira di Dio» — e in questo caso si intende naturalmente la legge di causa ed effetto — «smetterà di colpirvi». Parole di Gesù citate da Epifanio Panarion. Oppure ancora: «Io voglio misericordia e non sacrifici» — da Matteo. «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri» — da Gesù in Marco.
0: Ma leggiamo ora un passaggio dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo, un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazaret. E mentre andava a Gerico, Gesù incontrò un uomo con alcune giovani colombe ed una gabbia piena di uccelli che aveva catturato. E vide come soffrivano, perché avevano perso la loro libertà e avevano anche fame e sete. E disse all'uomo: «Che cosa ne fai?» E l'uomo rispose: «Vivo degli uccelli che vendo e che ho catturato». E Gesù gli disse: «Che penseresti se un uomo più forte di te o più furbo di te ti catturasse e ti incatenasse? Oppure se gettasse in prigione anche tua moglie e i tuoi figli insieme a te, per venderti e trarne profitto e per guadagnarsi così da vivere? Non sono forse anch'essi creature simili a te, solo più deboli? E non è lo stesso Dio, padre e madre, che provvede ad essi come a te? Lascia in libertà questi tuoi piccoli fratelli e sorelle e bada a non rifare più tali cose, ma a guadagnarti onestamente il tuo pane».
1: E l'uomo si meravigliò di queste parole e della sua autorità. e lasciò liberi gli uccelli, che usciti dalla gabbia volarono da Gesù e si posarono sulle sue spalle e cantarono per lui. E l'uomo gli chiese di spiegargli il suo insegnamento e prese la sua strada ed imparò a intrecciare cesti. Si guadagnò il pane con il suo lavoro, distrusse le sue gabbie e le sue trappole e divenne un discepolo di Gesù. E Gesù disse ancora: «In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali ed uccelli macellati dagli uomini».
0: Cari amici, con questa immagine piena di gioia e di speranza vogliamo salutarci augurandoci che le parole dei grandi profeti di tutti i tempi e soprattutto le parole di Gesù di Nazaret abbiano toccato i vostri cuori come hanno toccato i nostri. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi, che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso Tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi e comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi, o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio, nostro Padre, siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo

capillari, alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità, la grande

0: grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli». In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
1: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio», il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore, non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
1: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando. Chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
0: In seinen großen kosmischen Lehren, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: «Io sono il regno interiore, perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio, in tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre». Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio tempio imbratta anche il tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
3: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
2: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
1: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
3: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: «Io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
2: Guarda l'arbusto e troverai me. Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo?
4: Nicht der Intellekt vernimmt das Gesetz.
2: Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
0: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole «Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto». Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'Io Sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
3: Il Cristo dice, raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
1: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci. Ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
2: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo: questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
5: Betrachte den Wassertropfen.
1: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci: Che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a Senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i Suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
2: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
6: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
4: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
4: Il gut und selbstlos, in einem Wort gesagt, göttlich.
2: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dall'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
7: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
3: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la rocca forte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
8: Diese abschließenden Worte von Gabriele,
0: queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi.
0: Ist das

0: achte Bewusstseinserschließung.
1: Ottavo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le mie sensazioni e i miei pensieri abbraccio tutte le cellule, gli organi, gli ormoni e le ghiandole del mio corpo. Mi rivolgo verso l'interiore nella consapevolezza che Dio è amore. Il suo amore irradia la mia anima e anche il mio corpo. Irradio ora sensazioni e pensieri d'amore nel mio corpo.

Luce della sua luce, avvolge la mia anima e il mio corpo. Forza della sua forza, vivifica l'anima e ogni cellula del mio corpo, gli ormoni, le ghiandole e i muscoli. Tutto è immerso nella luce del Cristo. La luce del Cristo allevia e guarisce. Il Cristo richiama ogni cellula del mio corpo. La luce del Cristo fa sì che le cellule disarmoniche e malate vengano espulse e fa nascere cellule sane e forti. Con le mie sensazioni mi presento ora davanti alla porta della vita, davanti alla forza primordiale. Qui busso con le sensazioni e prego l'Eterno Spirito di spalancare la porta che immette nell'anima e nel corpo. Signore, ti prego di spalancare la porta che conduce a te. Aprila completamente. Irradia con la tua luce tutte le particole della mia anima e tutte le cellule del mio corpo. Io so che a chi chiede di tutto cuore viene dato. Il dono, la forza primordiale, si irradia con maggiore intensità per compenetrarmi completamente, per avvolgermi completamente. La porta che conduce alla coscienza divina si apre. Con le sensazioni accedo all'Altissimo in me. La luce del Signore mi inonda. Si effonde in me e tocca ogni centro di coscienza. Con questa forza di luce fluente scivolo in sensazioni dal nucleo centrale dell'anima fino al settimo centro di coscienza. Qui espiro. Nel sesto centro inspiro. Nel quinto centro di coscienza espiro. Nel quarto inspiro. Nel terzo espiro. Nel secondo inspiro. Nel primo espiro. Qui mi soffermo e respiro. La luce del Signore si effonde in tutte le parti dell'anima e del corpo. Respiro nel primo centro di coscienza.
nel centro dell'ordine e mi soffermo qui con le mie sensazioni.

amore, calore ed armonia mi pervadono. Pace e gioia mi rendono felice. Io sono spirito del suo spirito. Il quarto centro di coscienza tiene in moto il circuito dell'energia spirituale. Cristo è la forza attraente dentro di me. La sua forza redentrice porta verso l'alto le forze vitali dal bacino di raccolta spirituale, che affluiscono in ogni centro di coscienza, intensificandone l'attività. Con le sensazioni accompagno ora le forze vitali, ossia la vita in me, fino al terzo centro di coscienza, che è il campo energetico della sapienza divina. Ora respiro nel terzo centro di coscienza. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Nel terzo centro richiamo la forza vitale con le sensazioni e i pensieri. Tramite il terzo centro di coscienza richiamo il pancreas. Gli invio le forze di salvezza. Infondo salute e forza in esso. L'amore di Dio è attivo nel mio pancreas. L'amore guarisce. Il mio pancreas funziona normalmente. Produce ciò di cui il corpo ha bisogno per restare sano. Il mio pancreas è pervaso dalla luce del Signore. Ora dirigo le mie sensazioni e i miei pensieri verso la milza e l'intestino tenue. Tutti gli organi sono di essenziale importanza e contribuiscono a mantenere sano e a vivificare il mio organismo. Affermo che la milza e l'intestino tenue sono sani. Nella mia milza e anche nell'intestino tenue si effondono le forze dell'amore. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati al terzo centro di coscienza sono ora inondati dalla luce dell'amore.
essi sono sani. Inspiro ed espiro consapevolmente. Io so che l'amore di Dio irradia tutti gli organi. L'amore di Dio guarisce. L'amore di Dio rinforza tutto il mio organismo. Ogni cellula viene illuminata dalla luce dell'amore. L'amore guarisce.

Accompagno la corrente eterea con le sensazioni. Nel quarto centro espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro. Con le sensazioni mi reco nel nucleo centrale, nel cuore dell'anima, dove respiro. Ora ridiscendo ed accompagno la forza eterea fino al secondo centro di coscienza. Con le sensazioni mi reco nel settimo centro di coscienza ed espiro. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro, nel primo espiro e nel secondo inspiro. Qui mi fermo e respiro. Ora mi trovo nella coscienza della volontà divina. Attraverso il secondo centro di coscienza, le forze vitali affluiscono ai reni e agli ureteri. L'amore di Dio guarisce i miei reni e gli ureteri. Io affermo la forza di guarigione nei miei reni e negli ureteri. I miei reni e gli ureteri sono sani, poiché l'amore guarisce. La volontà di Dio si effonde nell'intestino retto e crasso. Compenetra ogni cellula e apporta pace e armonia, sia nell'intestino retto che nell'intestino crasso. La luce è amore. L'amore guarisce. La luce illumina l'intestino retto e l'intestino crasso. Le cellule malate vengono espulse, mentre si sviluppano e si risvegliano cellule sane. L'amore è la luce di Dio. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati alla coscienza della volontà ricevono la corrente della volontà. Essi guariscono e si fortificano. Essi sono sani. Ora riaccompagno la corrente eterea verso le regioni superiori,
dove si trovano gli altri centri di coscienza, attraverso i quali la luce e l'amore si effondono nell'organismo. Nel terzo centro inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro e mi soffermo brevemente a respirare, lasciando fluire il mio respiro. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dio è amore. L'amore di Dio mi pervade.

con le sensazioni, entro di nuovo nel Santissimo. In pensieri mi inginocchio davanti all'Altissimo e lo ringrazio per il suo amore, per la luce della mia anima e per le correnti guaritrici che inondano il mio corpo. Respiro liberamente. Sono pervaso dalla luce della sapienza. Respiro l'alito di Dio. Respiro la sua forza vitale. Tutto il mio organismo è leggero, poiché le forze vitali pulsano in tutte le cellule. Le correnti di guarigione afferrano tutti gli organi. Io sono colmo di pace e di armonia. Io sono pervaso e ricolmo dell'amore di Dio. Il circuito spirituale dentro di me è la forza, è la vita che sostiene l'anima e l'uomo. Finché il mio corpo fisico vive, questo circuito spirituale scorre dentro di me, con le sensazioni. Posso sempre accompagnare la forza fino al principio dell'ordine e al bacino di raccolta e farla risalire fino al nucleo centrale dell'anima, dove ricomincia il circuito delle forze vitali. Accompagno ancora una volta coscientemente l'energia vitale, ossia seguo il circuito spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro, nel sesto inspiro, nel quinto espiro, nel quarto centro inspiro, qui mi fermo e respiro. In questo centro agisce la forza di redenzione. Qui risiede la coscienza del Cristo, che è tutt'uno con la forza primordiale. Ringrazio lo Spirito del Cristo per la salvezza della mia anima.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà?
0: Ist das nicht der Fall?
1: Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chi sa che cosa avverrà domani? Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir.
0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il

0: Christus
1: Cristo si radia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.

mente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: Heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Inizia una nuova giornata, la domenica. Questa giornata dovrebbe portarci calma e riposo. Molti fanno delle gite oppure si sono riproposti di andare a trovare parenti o conoscenti. Altri rimangono semplicemente a casa. Forse desiderate leggere un libro con un contenuto che vi interessa. Qualsiasi cosa intraprenderemo o faremo, non incontreremo soltanto i nostri simili, ma incontreremo soprattutto noi stessi, in ciò che pensiamo e diciamo sugli altri, nel modo in cui ci comportiamo nei confronti della natura, oppure nei pensieri che abbiamo mentre leggiamo un libro. Siamo corresponsabili per tutto ciò che la giornata ci porta, sia per ciò che è positivo, sia per ciò che è negativo. Possiamo riconoscere in che modo e per che cosa siamo corresponsabili se esaminiamo la scala dei nostri pensieri, parole o addirittura azioni. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, qualsiasi cosa farete oggi, questa domenica, potreste prendere coscienza già ora, al mattino, delle seguenti parole di Gesù. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: denken wir normalerweise an Menschen.
1: Quando sentiamo queste parole, normalmente pensiamo alle altre persone. Ma della nostra dimensione spirituale della vita fanno parte anche i regni della natura, gli animali, le piante e i minerali. Se lo desiderate, chiedete al Cristo che vi ricordi queste parole di Gesù in particolari situazioni della giornata. E riconoscerete e percepirete che Dio ci parla attraverso innumerevoli bocche. Per esempio, se mentre passeggiate date un calcio a una pietra come a un pallone, o se volete strappare un ramoscello che vi intralcia il cammino, oppure se passate davanti a un cespuglio in fiore senza notarlo, potete percepire lo spirito universale, lo spirito creatore che vi parla tramite il cespuglio, il ramoscello o la pietra e vi dice nella vostra coscienza: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.

Dio, la vita, parla attraverso le molteplici forme di tutta la natura. Dio, lo Spirito Onnipotente, vi ammonisce però, anche quando denigrate il vostro prossimo, quando siete indifferenti nei suoi confronti, poiché Dio è sempre colui che ammonisce a fare il bene, che aiuta ed è colui che vi dona gioia e felicità. Se lo desiderate, lasciate che oggi Dio vi parli per mezzo di innumerevoli bocche e percepitelo nella vostra coscienza, quando state per porre l'ombra dei vostri pensieri sui vostri simili o sulle altre creature. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: Gehen Sie so in den Tag.
1: Iniziate la giornata in questo modo e così anche questa sera avrete di nuovo la possibilità di fare un bilancio della giornata chiedendovi: il potente spirito universale ha potuto raggiungere la mia coscienza? E se è così, come mi sono comportato? E che cosa ho imparato? Che cosa è andato bene? Che cosa è stato meno positivo? E che cosa posso e desidero migliorare in futuro? Anche la domenica potrà quindi essere una giornata per imparare e ricca di esperienza, se durante il giorno prendiamo coscienza delle parole di Gesù.
0: Bewusstsein.

La domenica sera potrebbe essere una serata in cui teniamo dei buoni colloqui se ogni membro della famiglia racconta le proprie impressioni della domenica e ognuno cerca di imparare dall'altro. Poiché ognuno di noi si trova giorno per giorno nella scuola terrena e ognuno può imparare dall'altro se lo desidera.

0: Lieber Zuhörer,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, alla domenica sera pensate anche alla nuova settimana che sta per iniziare con il lunedì mattina. Se lo desiderate, preparatevi in pensieri alla nuova settimana. Non lamentatevi che sta per ricominciare il grigiore della vita quotidiana. Nei vostri pensieri fatevi un'immagine piena di sole delle vostre giornate lavorative, poiché ogni giorno ha anche i suoi momenti pieni di sole. Se guardiamo sempre più i momenti di sole della nostra giornata, avremo anche la forza per portare luce nelle ore segnate dalle ombre. Un atteggiamento positivo verso la vita quotidiana motiva. Inizieremo con più gioia il nostro lavoro, che riusciremo così a svolgere anche più facilmente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguro una giornata ricca di cose da imparare e di riposo e di iniziare bene la settimana. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita?
0: Gabriele,
1: la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata

0: Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce. La pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la Madre Terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
2: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce,

0: saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del Grande Spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie, Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al Grande Spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
1: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose, e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino, che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi e desti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
0: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate: sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede: chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa

0: significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: «Eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene». Prendiamo queste proprietà e diciamo: «Ora sono le mie proprietà». Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice: affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato, cambia. E questo significa utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda, il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità, la nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi, quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
2: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io. E allora Dio dice, tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu. Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, aiutami, voglio fare questo e quello, non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
0: Quante volte diciamo, la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo: non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo «qual è la mia parte?», quindi «dove si trova la mia trave su cui posso lavorare?», instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire: in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo: sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina. Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
1: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo: adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli. È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche posso contare su di te. Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
2: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla prima parte della nostra serie di trasmissioni sul tema Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sufianica. Già il titolo della nostra trasmissione contiene un gran numero di informazioni e affermazioni su fatti e realtà di cui parleremo in modo più approfondito nel corso della nostra serie di trasmissioni. Il fatto più importante che sta al di sopra di tutto e che è la base di tutto quello che vi spiegheremo oggi e nelle successive trasmissioni di questa serie è lo Spirito libero, Dio, è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo religioso. Lo Spirito libero, Dio, è un Dio che parla. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, il Creatore di tutto l'essere, ha sempre parlato in tutti i tempi e parla anche oggi agli uomini di questa terra, per mezzo dei suoi profeti di Dio. Oggi, in questo periodo di grandi cambiamenti che porta all'era messianica e sofianica, egli si rivela di nuovo tramite Gabriele, la sua messaggera e profetessa istruttrice. In Gabriele vive tra gli uomini il serafino della sapienza divina, che fa parte della coppia di principi davanti al trono di Dio, la grande donna proveniente dal regno di Dio, la cui venuta fu annunciata già 2000 anni fa. Tutti i messaggeri di Dio, tutte le profetesse e i profeti di Dio, tutti gli uomini e le donne illuminati hanno annunciato lo Spirito libero, il Dio che parla. Hanno parlato del suo regno eterno dell'amore e della pace, della libertà e unità. Portarono sulla terra la sua parola eterna, la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, affinché sulla terra possa sorgere un regno della pace e della libertà per tutti gli uomini, per tutte le creature e la natura intera, e per preparare agli uomini la via che li riconduce a casa, nella loro patria eterna, nel regno di Dio. Il più grande dei profeti fu Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima. Se tutti i messaggeri di Dio hanno portato la parola eterna, come mai solo poche persone conoscono l'unico Dio, lo Spirito libero, Dio in noi, di cui ci parlò già il Cristo, il Figlio di Dio, in veste di Gesù di Nazaret, dicendo «Il Regno di Dio è insito in voi». Per quale motivo la maggior parte degli uomini non è più consapevole della realtà e della presenza del Dio Padre Madre colmo di amore? E che cosa possiamo fare per raggiungere di nuovo la consapevolezza della realtà e della presenza dello Spirito libero, Dio in noi? Ognuno può trovare la risposta a queste domande nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Ognuno è libero di accettare questa offerta. E poiché Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, chiunque decida di accogliere questa offerta è e rimane libero.
2: È chiaro che fin dal principio su questa terra non regna la legge divina dell'amore per Dio e per il prossimo, ma un'altra legge, cioè il sistema della discordia, della mancanza di libertà, dell'oppressione, della violenza, delle guerre, della dimensione effimera e della morte. È la legge del sistema demoniaco dell'avversario di Dio, in merito alla quale tutti i messaggeri provenienti dal regno di Dio portarono chiarimenti con le parole del loro tempo, insegnando nel contempo la via grazie alla quale l'uomo può liberarsi da questa legge demoniaca che lo ingloba, adempiendo sulla terra, passo per passo, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, come è contenuta, quale essenza, nei 10 comandamenti di Dio dati attraverso Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret. E come pregano ancora oggi i cosiddetti cristiani di tutto il mondo nel Padre nostro, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra. Con l'obiettivo di mettere a tacere la parola di Dio data per mezzo dei suoi profeti, di uomini e donne giusti, e per impedire che gli uomini percorressero questa via dell'amore per Dio e per il prossimo, i messaggeri provenienti dal regno di Dio, così come il Cristo Dio in veste di Gesù di Nazaret, furono perseguitati in tutti i tempi e molti di loro uccisi. Il loro messaggio, la parola eterna, fu soppresso e stravolto nel suo contrario dai servi del sistema demoniaco nei culti e nelle religioni, dalla congrega dei sacerdoti, da coloro che hanno indossato le vesti talari in tutti i tempi. Ma Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, non si lascia mettere a tacere. La sua parola eterna, il suo messaggio dell'amore per Dio e per il prossimo, è tornato di nuovo da più di 40 anni tramite la sua profetessa di Dio, Gabriele, in tutta la sua pienezza, per tutti gli uomini di ogni cultura di questo mondo. La sua parola ha trovato la sua dimora su questa terra, nell'edificio monumentale, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia, dove è accessibile in forma scritta e come audio a tutte le persone alla ricerca di Dio in quest'epoca e nei tempi futuri. Nell'arco di più di 40 anni, dal regno di Dio è stato rivelato e quindi donato tutto quello che poteva essere espresso in parole umane. Conoscenze spirituali sulla formazione e sulla struttura del regno di Dio, sulla sua legge assoluta, universale ed eterna della vita, sulla nascita della caduta e dei regni della caduta, sull'operato dei profeti di Dio, e non per ultimo è stato smascherato il sistema demoniaco di Baal, con il suo sistema diabolico di privazione della libertà e di morte. Nella nostra epoca, il Cristo e la sapienza divina, tramite Gabriele, hanno insegnato e spiegato instancabilmente e con una profondità mai esistita prima la via interiore, la via che ogni persona può percorrere per liberarsi con il Cristo dalle catene del sistema demoniaco. Hanno rivelato come è strutturato questo sistema demoniaco, che è basato su un codice numerico, vale a dire su un programma negativo che determina ogni cosa, nel quale l'anima e l'uomo restano legati finché l'uomo non decifra questo codice numerico per liberarsene. Su questa via che conduce alla liberazione, ognuno ha il compito di cambiare se stesso tramite l'autoconoscenza e l'ampliamento della coscienza.
3: Wer diesen Weg geht,
2: Chi percorre questa via è sempre meno soggetto alle catene e all'influsso esercitato da un sistema demoniaco spietato, sul quale verranno dati ulteriori chiarimenti in questa serie di trasmissioni.
3: Dato che, quando si parla di Dio, il subconscio della maggior parte degli uomini è segnato dall'immagine dell'indottrinazione dei conglomerati della religione che presentano un Dio irato e vendicativo che punisce, ricorderemo in continuazione che Dio, l'Eterno, è il Dio dell'amore e della sapienza, lo Spirito libero. Dato che la sua parola è la parola della verità, non esistono costrizioni. E poiché Dio è la verità, che non ha nulla da nascondere, non ha nemmeno segreti. La verità, tutta intera, nella misura in cui può essere espressa in parole umane, è stata donata nella nostra epoca tramite la profetessa di Dio, Gabriele. È stato quindi dato tutto quello che l'uomo deve sapere per potersi decidere liberamente per la parola dello Spirito libero. La libertà di decisione comporta anche che ognuno è responsabile per la propria decisione. Decidersi per la parola di Dio, per il suo comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo, comporta non limitarsi soltanto ad ascoltare quello che è stato rivelato, ma metterlo in pratica, passo per passo, come Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, espresse con le parole: «Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio», e con l'esortazione: «Seguitemi». L'arca dell'alleanza dello Spirito libero, la tenda di Dio tra gli uomini con la biblioteca Sofia, è aperta per tutti coloro che si sentono chiamati a seguire l'esortazione di Gesù, il Cristo, che nella nostra epoca si rivolge con sempre più fervore agli uomini. Lì sono a disposizione registrazioni, audio e scritti per persone alla ricerca di Dio che ascoltano e leggono e desiderano poi mettere in pratica nella propria vita quello che hanno appreso. Vi potranno trovare aiuti concreti e autentici che arrivano fino alle sfaccettature più sottili dell'esistenza umana, donati in rivelazioni divine e dalla coscienza dischiusa della profetessa, istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Cari amici, ognuno è invitato a educare da sé la propria coscienza e ad ampliarla. Ognuno è libero di dischiudere di nuovo, passo per passo, la realtà del regno di Dio. Dio in noi, nel proprio interiore, con la meta che ci è stata posta già da Gesù di Nazareth: divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Con questo si intende la perfezione dell'anima. Questa via è una via della libertà che conduce alla libertà. Non sono necessarie religioni, né ideologie, né alcuna dottrina, né teorie, né tesi, e nemmeno sacerdoti, parroci, scribi o insegnanti, né amministratori della fede di altro genere, e tantomeno persone che rilasciano dichiarazioni. Lo Spirito libero non influenza nessuno. Ognuno è e rimane libero. Questo vale per ogni cosa, anche per tutto quello che presentiamo in questa serie di trasmissioni. Siete liberi e restate liberi. E vi preghiamo di tener presente: non basatevi sulle parole, ma soltanto sul contenuto delle parole. La parola è solo l'involucro, ma è il contenuto, il senso, che è importante.
1: Sopra ogni cosa c'è lo Spirito libero, Dio. Questa frase ci accompagnerà in tutta la serie di trasmissioni, ricordandoci in continuazione che lo Spirito libero, Dio, è nel contempo la meta e la via dell'autoformazione. Questa frase può essere un sostegno di coscienza e un aiuto per liberarsi dall'immagine errata di Dio, dell'Eterno, che è stata trasmessa da secoli e viene ancora oggi presentata alla maggior parte degli uomini. Nel mondo avviene spesso che le persone, fin dai primi anni dell'infanzia, vengano costrette nel corsetto coercitivo dei culti religiosi o ideologici e indottrinate dai loro amministratori della fede. Molte volte alle persone inglobate in questo modo viene trasmessa l'immagine di un Dio lontano e irato, che punisce e si vendica, di un Dio della mancanza di libertà, dell'odio e della distruzione, che corrisponde al carattere e al comportamento brutali dei suoi amministratori del culto. Si tratta di concetti provenienti da diversi culti dell'idolatria pagana, per esempio dal culto di Baal, che nel corso del tempo si sono denominati in modo di volta in volta diverso e che oggi si presentano addirittura sotto la falsa definizione di cristiano. Per questo motivo oggi nel mondo si adorano tanti idoli diversi che corrispondono ai relativi culti. In riferimento a uno dei culti più conosciuti, tutti questi culti possono essere definiti globalmente anche con il sistema di Baal. Chi si libera da queste false immagini dei conglomerati religiosi giunge alla parola eterna dell'unico Dio, dello Spirito libero. E riconosce anche la menzogna infame con la quale i sacerdoti del culto clericale diffamano Gesù di Nazareth, affermando che l'assassinio del Cristo Dio compiuto sul Golgota su istigazione della casta sacerdotale sarebbe stato necessario come sacrificio umano del Figlio di Dio per riconciliare un presunto padre irato. Lo Spirito libero, Dio, che è al di sopra di tutte le religioni, di ogni confessione di fede o credo, al di sopra di ogni ideologia e dottrina, è il Dio dell'amore e della libertà, un Dio vicino che possiamo chiamare Padre, che conosce ciascuno di noi e c'è molto vicino. Un padre amorevole non assassina i suoi figli. Dio, l'Eterno, è la vita. Egli non conosce la morte. L'Eterno unico universale, il Dio Padre e Madre, ha creato l'intero essere secondo la sua legge cosmica eterna e primordiale dell'unità, dell'amore e della libertà. In base alla sua legge universale della vita, tutti i suoi figli sono liberi e sono eredi dell'intero infinito. La sua legge dell'amore e della libertà vale per tutti i suoi figli, anche per quelli che vivono sulla terra in veste umana. Nel profondo del loro interiore, nel profondo dell'anima, tutti i figli di Dio possiedono la vita che proviene da Dio. E per questo si dice anche Dio in noi, tramite il suo spirito, nel profondo del nostro interiore, siamo collegati con ogni forma di vita, con tutti gli universi e tutti gli astri, con tutti gli esseri, con tutte le piante e gli animali, con ogni minerale, con l'intera creazione. Questa è la verità confortante che proviene dal regno di Dio e che tutti i suoi veri profeti hanno portato agli uomini in tutti i tempi. Anche se quali figli di Dio in origine siamo esseri spirituali divini, ci siamo allontanati da Dio e abbiamo abbandonato la nostra patria spirituale, il regno di Dio, nel momento in cui ci siamo decisi contro l'amore cosmico e la libertà del regno di Dio, seguendo così la cosiddetta caduta e sottomettendoci in tal modo alla legge dell'avversario di Dio. Di conseguenza, ci siamo allontanati anche dalla luce divina eternamente splendente. lungo il percorso che abbiamo seguito attraverso le cosiddette sfere della caduta, per arrivare fino al cosmo materiale con la Terra, man mano che ci siamo adombrati e raddensati sempre di più, la nostra coscienza è divenuta sempre più ristretta e abbiamo perso il collegamento diretto e la comunicazione con il regno di Dio e con il suo linguaggio di luce. Per questo motivo non siamo più consapevoli della verità sulla nostra vera origine, ossia che proveniamo dal regno di Dio. Ma questo non significa che non possiamo ugualmente conoscere la verità. Infatti Dio, il Padre colmo di amore per tutti i Suoi figli, ha annunciato in tutti i tempi la verità sulla terra tramite i Suoi messaggeri e anche per mezzo del più grande profeta, Suo Figlio, il Cristo Dio. E Dio e il Cristo annunciano oggi di nuovo la verità tutta intera tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele.
2: Oggi, chiunque cerchi la verità proveniente dal regno di Dio la può trovare. E dove si può trovare la verità che proviene dal regno di Dio? Riguardo a questa domanda, sarebbe logico cercare la risposta presso Dio stesso. E Dio, l'Eterno, ci ha dato e ci dà una risposta. Ha dato risposta in tutti i tempi con la sua parola eterna, data per mezzo dei suoi inviati dal regno di Dio, che hanno tradotto il linguaggio di luce di Dio nella rispettiva madrelingua umana dello strumento profetico. Fu così in tutti i tempi ed è così anche oggi. È la sua parola eterna, annunciata prima di Abramo e da Abramo a Gabriele. Per mezzo delle sue profetesse e dei suoi profeti di Dio, sappiamo che esiste l'unico Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, e abbiamo conoscenze sul suo regno dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà. Tramite la sua profetessa di Dio, Gabriele, oggi il Cristo Dio ci conduce nella verità tutta intera, come aveva promesso in veste di Gesù di Nazaret. Questa è la via per mezzo della quale il regno di Dio si è rivelato agli uomini in tutti i tempi. Le religioni e i culti sacerdotali non hanno niente a che fare, assolutamente niente, con la verità che proviene da Dio e con il regno di Dio, l'eterno essere. Presso Dio, lo Spirito libero, non esiste alcuna religione, né culti, né riti, né dogmi, né preti, né teologi. Lo Spirito libero, Dio, non ha nemmeno bisogno di intermediari per trasmettere la fede o addirittura di rappresentanti, dal momento che Egli stesso, il suo Spirito, è presente in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima. A cosa servono quindi dei cosiddetti rappresentanti di Dio? Nessun profeta di Dio ha mai fondato una religione o istituito sacerdoti o altri amministratori della fede. Al contrario, Gesù, il Cristo, ha definito i funzionari religiosi dei suoi tempi con parole chiare, chiamandoli serpenti o razza di vipere. Li definì inoltre figli del padre della menzogna, che fu un assassino fin dal principio, come si legge ancora oggi nelle scritture dei culti sacerdotali odierni, nella cosiddetta Bibbia. Perché mai si dovrebbe aver fiducia negli amministratori della religione, che si impadroniscono degli uomini quando sono ancora neonati, imponendo loro la propria religione coercitiva, nella quale gli uomini devono adorare il loro Dio della violenza, e della mancanza di libertà, dell'ira e della vendetta, di un sacrificio cruento che viene abbellito, della maledizione, dell'inferno e della dannazione eterna, e dove i sacerdoti di questo Dio del culto vivono in conglomerati ricchissimi a spese dei loro fedeli dipendenti? Perché mai si dovrebbe credere a questi amministratori del culto che affermano che Dio oggi non parlerebbe più agli uomini tramite i suoi profeti, bensì tramite amministratori della religione e, per paradosso, proprio tramite la congrega che istigò ad assassinare in modo così infame il Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth? Perché si dovrebbe credere loro quando parlano di presunti misteri di Dio? Come già spiegato, lo Spirito libero, Dio in noi, non ha segreti. Dio, l'Eterno, non ha nulla da nascondere. Egli ha sempre parlato ai suoi figli in questo mondo e lo ha sempre fatto per mezzo dei suoi messaggeri, dei suoi profeti di Dio, e mai, in nessuna epoca, tramite scribi o altri funzionari religiosi. Lo Spirito libero, Dio, non afferma mai «tu devi», ma lascia a ognuno la libertà, il libero arbitrio. Non ci costringe a fare nulla, ma è sempre presente nel nostro interiore e ci aiuta. Dio in noi, e così anche suo Figlio, il Cristo, il Redentore di tutti i figli di Dio caduti. Dio, l'Eterno, suo Figlio, il Cristo Dio, e il Cherubino della Sapienza Divina, tramite la parola profetica della loro profetessa e messaggera, Gabriele, ci indicano oggi in tutti i dettagli la via sulla quale ognuno può dischiudere di nuovo e sperimentare dentro di sé, nel proprio interiore, la verità, la realtà del Regno di Dio. Dalla sua coscienza dischiusa, Gabriele spiega la parola rivelata e ha creato così una vasta opera di insegnamento e di istruzione che offre istruzioni e aiuto a ogni persona alla ricerca di Dio per poter vivere passo per passo secondo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Una scelta di queste opere di importanza centrale tratte da questo tesoro incommensurabile di aiuti e indicazioni verrà presentata in questa serie di trasmissioni ed è inoltre a disposizione nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia e in parte è stata pubblicata anche in scritti e su supporti audio. Con le indicazioni provenienti dallo Spirito di Dio, ognuno ha la libertà di ampliare la sua coscienza esaminandosi e facendo esperienza di se stesso, per dimostrare così a se stesso Dio in noi.
3: Chi non sa nulla in merito alla verità

0: non corrispondono a quello che vuole Dio. Non corrispondono alla volontà e alla legge dell'amore e della libertà di Dio, sulla base della quale l'Eterno, unico universale, ha creato la sua creazione divina e il popolo dei suoi figli. Chi è allora responsabile per le condizioni in cui si trova questo mondo? Anche questa risposta è altrettanto semplice. Le condizioni di questo mondo e dell'umanità sono opera dell'avversario di Dio, che oggi chiamiamo demone, e della sua legge demoniaca rivolta contro Dio, con la quale ha trascinato i figli ribelli di Dio negli abissi della cosiddetta caduta e con cui regna ancora oggi in questo mondo. Molte persone non sono a conoscenza di tutto questo e non vogliono rendersene conto, nonostante Dio, l'Eterno, abbia dato chiarimenti in tutti i tempi ai suoi figli ribelli tramite i suoi portavoce e soprattutto tramite suo figlio Gesù, il Cristo, che con la sua esortazione «Seguitemi» e il suo insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo ci ha indicato anche la via che conduce alla libertà per uscire dalla mancanza di pace di questo mondo, dalla mancanza di libertà di chi è stato inglobato dal sistema dei demoni. È la via che riconduce infine al regno di Dio. Sotto l'influsso della congrega sacerdotale, tantissime persone danno la responsabilità a Dio, all'Eterno, per le afflizioni, le malattie, l'infelicità e le negatività che esistono in questo mondo, spesso con spiegazioni assurde, come quando Dio ama qualcuno, lo punisce, oppure con le frasi fatte in merito ai misteri imperscrutabili di Dio. Sono tutte falsità che provengono dal calderone dei dogmi con cui coloro che portano le vesti talari di diverso genere calunniano in modo particolarmente infame l'unico Dio, lo Spirito Libero, il Padre amorevole di tutti i suoi figli. Sembra comunque che oggi molte persone dentro di sé presagiscono ancora la verità del Dio dell'amore e della sapienza. Perfino i seguaci delle religioni e dei culti, ai quali le guide delle loro preghiere e i loro funzionari inculcano l'immagine di un Dio vendicativo e una dottrina altrettanto cruenta, quando pensano al tempo dopo la loro morte, desiderano un cosiddetto paradiso, che immaginano come un luogo pieno di luce e di pace. La congrega sacerdotale non è quindi riuscita a cancellare completamente il presentimento e la profonda nostalgia dell'anima che anela alla pace, all'amore e all'unità, nonostante la conoscenza dell'esistenza dello Spirito Libero, dell'unico Dio padre e madre di tutti i suoi figli, che è amore e libertà, sia andata ampiamente perduta nella coscienza degli uomini, a causa del predominio assolutistico che perdura da millenni e dall'indottrinamento che la loro casta sacerdotale esercita con i culti pagani. Per raggiungere questo obiettivo, i seguaci del transfer demoniaco, chiamato anche Dio Baal, hanno perseguitato in tutti i tempi la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, e hanno spesso assassinato i suoi portavoce. Gli istigatori furono e sono i sacerdoti dell'avversario di Dio, gli scribi e coloro che portano le più diverse vesti talari del sistema di Baal, le eminenze e le eccellenze, che, con le loro strutture di potere demoniaco, hanno oppresso e fuorviato gli uomini fin dai tempi più antichi.
1: Nella nostra epoca, nella svolta verso l'inizio dell'epoca messianica e soffianica dello Spirito Libero, Dio in noi, è stato chiarito e rettificato tutto quello che nei millenni trascorsi la congrega sacerdotale ha oppresso e falsificato, tutte le calunnie diffuse su Dio, l'Eterno, e sui profeti, uomini e donne giusti.

0: È stato chiarito e rettificato dal regno di Dio tramite la coppia di reggenti della sapienza divina, tramite il cherubino, il principe della sapienza divina nello spirito, e il serafino, la profetessa di Dio, Gabriele, in veste terrena. Poiché le cose sono così come sono, il santuario di Dio, l'essere, ha costruito la sua tenda sulla terra e invita tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra a leggere e ad ascoltare la parola proveniente dal regno di Dio, data nell'arco di più di 4 decenni, che è stata annunciata anche per tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, da Abramo a Gabriele, e anche per tutti gli uomini e le donne giusti. Chiamiamo questa dimora della parola di Dio sulla terra l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Negli ultimi 40 anni, milioni di persone hanno sentito parlare della verità tutta intera che proviene dal regno di Dio. Hanno iniziato a esaminare e riconoscere le falsità diffuse dagli incaricati religiosi con le loro affermazioni. Sono sempre di più le persone che hanno sentito di essere di origine divina e desiderano saperne di più dalla pienezza del tesoro della parola di Dio rivelata. E sempre più persone si sentono toccate dalla chiamata del Cristo Dio, il principe della pace, che le esorta a dischiudere di nuovo in sé la loro eredità divina e a seguire il Cristo sulla via che conduce alla coscienza cosmica.
1: Nella nostra epoca, questa via della presa di coscienza e dell'ampliamento della coscienza viene insegnata in ogni dettaglio dalla sapienza divina tramite Gabriele nell'opera di redenzione del Cristo Dio. Questo poiché è stata annunciata l'epoca messianica e con essa il rimpatrio dei figli di Dio e la venuta del Cristo Dio. Si tratta della via interiore che conduce alla coscienza cosmica, che è anche il titolo della grande opera rivelata. Si tratta dell'opera centrale di insegnamento e di istruzione per tutti coloro che desiderano percorrere ogni giorno e in modo intensivo, passo per passo, la via dell'ampliamento della coscienza. A questo proposito, desideriamo indicare che anche noi che stiamo parlando ora siamo allievi sulla via interiore e quindi allievi tra allievi e niente di più. Quest'opera fa parte della grande pienezza di rivelazioni, spiegazioni, insegnamenti e aiuti dati dallo Spirito di Dio che si possono ascoltare e leggere interamente nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. Ognuno vi può trovare quello che lo tocca in un determinato momento o che riguarda quello che lo occupa già da molto tempo. Ognuno è libero di informarsi in modo totalmente libero e di decidere cosa desidera leggere o ascoltare. Sottolineiamo ancora una volta, nessuno sarà influenzato da alcun parroco o scriba, da alcun sacerdote o da persone dogmatiche e nemmeno da nessun rappresentante religioso di altro genere, né da nessun altro. Tutto quello che occupa la persona alla ricerca, tutto quello che è importante per lei, lo troverà in registrazioni originali autentiche. Chi si chiede se vuole iniziare a percorrere attivamente la via dell'ampliamento della coscienza o ha già deciso di farlo, trova un gran numero di rivelazioni, insegnamenti e aiuti dati dallo Spirito Divino. Più avanti parleremo in modo più approfondito di alcune di queste opere, libri o registrazioni su supporti audio. Nelle istruzioni e negli scritti, chi legge o ascolta i testi ritroverà in continuazione un'indicazione che gli ricorda: in tutto quello che leggete o ascoltate, nelle parole e nelle frasi che leggete o ascoltate, imparate a trovare voi stessi, comprendendo il significato. Le parole sono involucri e il contenuto, quello che ha racchiuso nell'involucro, vi parla. Il contenuto vi dice cosa è importante per voi, quali passi dovete compiere per istruire e ampliare la vostra coscienza. In questo modo impariamo in fondo anche a liberarci dalla ristrettezza della nostra esistenza del tutto umana per giungere di nuovo alla libertà che proviene da Dio.
2: Questa indicazione, come già detto, vale senza riserve anche per questa serie di trasmissioni. In tutte queste spiegazioni è importante comprendere il nocciolo, il significato della parola. Si tratta infatti del tentativo di trasmettere con il nostro linguaggio umano, dal mondo delle nostre percezioni tridimensionali, anche gli eventi riguardanti l'eterno essere, a sette dimensioni, che sono stati rivelati dal regno di Dio. Per natura, questo è possibile solo in modo incompleto, e può quindi essere fatto solo a senso. Anche se nel mondo della nostra immaginazione siamo quindi limitati dalle dimensioni di questo mondo, nella pienezza delle rivelazioni date dal regno di Dio troviamo la prova che Dio non tace e che non ha segreti davanti a noi. Tramite quello che ci rivela, comprendiamo che tutto quello che le religioni, i culti, le ideologie o teorie umane diffondono da millenni su Dio e sul regno di Dio sono soltanto lettere morte e che in gran parte non può essere vero. Dato che la parola profetica di Dio è tornata nella nostra epoca, nessuno deve più lasciarsi trarre in inganno da guide cieche che guidano i ciechi. Nessuno deve più sottomettersi alle minacce e alla pressione degli amministratori dei misteri. Ma ognuno può far uso della propria capacità di ragionare e della propria logica e valutare e decidere per sé in completa libertà e senza alcuna costrizione. Questo vale per tutte le domande riguardanti la nostra esistenza, in particolare anche per le domande esistenziali su Dio e sulla nostra vita, prima di questa vita e dopo la morte terrena. Chi conosce questa verità e ha conoscenza spirituale, riceve così anche gli strumenti necessari per la via di istruzione divina e spirituale, la via che conduce al regno di Dio, la via interiore che conduce alla coscienza cosmica.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo arrivati al termine della prima parte della nostra serie di trasmissioni che dovrebbe avervi dato un'idea delle conoscenze e della sapienza rivelate dal regno di Dio nella tenda di Dio tra gli uomini, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale parleremo tra l'altro delle rivelazioni divine date nella nostra epoca, grazie alle quali abbiamo ricevuto spiegazioni sulla nostra origine dal regno di Dio, su cosa sia il codice numerico demoniaco che ci tiene prigionieri e che ci ha condotti in questo mondo materiale, e su come possiamo superare questo codice numerico attraverso l'autoformazione, l'autoconoscenza e l'ampliamento della coscienza. Per oggi ci congediamo da voi. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

In tutti i tempi ci furono profeti di Dio. Da più di 40 anni Dio, l'Eterno, si rivela di nuovo per bocca profetica. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che parla tramite la sua profetessa nella nostra epoca, Gabriele. La sua parola è la parola del Consolatore che è stato annunciato, come promesso da Gesù di Nazaret 2000 anni fa, e che ora ha avverato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte.
1: Egli desidera aiutarci.
0: Möchte heilen.
1: Egli desidera guarirci.
0: Wir lassen es zu.
1: Permettiamo che questo avvenga.
0: Unendliche Stille.
1: Silenzio infinito ci compenetra.
0: Unendliche Kraft.
1: Forza infinita ci rinforza.
0: Christus.
1: Cristo,
0: in te,
1: in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora
0: auf die
1: appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Ab. Abermals legen wir.
0: Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo.
1: Christus Heil.
0: Il Cristo guarisce.
1: Das Kraftfeld.
0: Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati, percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: medico e guaritore interiore. Aiuta.
1: Heilt.
0: Guarisce.
1: Löst.
0: Scioglie.
1: Und befreit.
0: E libera.
1: Christus.
0: Cristo.

indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo. E così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale.

Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Forse ora vi chiederete, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a che scopo? E forse vi domandate anche, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a cosa mi serve? Sono una persona libera, non ho bisogno di una scuola di vita. Ho frequentato la scuola, ho imparato una professione che ora esercito e tutto il resto non mi interessa. Sì, infatti alcuni dicono in modo facile e apparentemente leggero, sono libero. Ma chiediamoci, siamo veramente liberi? O ci prendiamo la libertà a scapito del nostro prossimo? O detto meglio, ci prendiamo troppe libertà? Tutto ciò costituisce tuttavia una mancanza di libertà. Ne siamo coscienti? Gesù il Cristo ci insegnò l'impiego della vera libertà con le seguenti parole: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Fine della citazione. Se questo comportamento divenisse il principio del nostro atteggiamento di base, sarebbe d'aiuto per tutti. Forse addirittura una benedizione per il nostro prossimo, ma anche un aiuto per noi stessi. In quanto la parola di Gesù, che abbiamo appena sentito, potrebbe essere la base per un sentimento di stima di se stessi, sincero e retto.
2: Inoltre dobbiamo tenere presente che questo atteggiamento di base di cui abbiamo sentito parlare non ha solo un influsso sul nostro ambiente, ma anche sul nostro prossimo, anche su noi stessi, sulla nostra personalità, dato che il nostro atteggiamento di base si imprime nelle nostre cellule e nella nostra anima. Quindi non possiamo far altro che cambiare in modo positivo ciò che abbiamo impresso nella nostra anima, che nello stesso tempo è anche ciò che segna il nostro corpo, tutta la struttura del nostro corpo. L'espressione del nostro viso, del nostro comportamento di base, sono il segno distintivo dei contenuti del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Noi stessi, quindi, facciamo un disegno, una traccia di noi stessi in tutti i dettagli.
1: Quindi siamo contraddistinti, contrassegnati, sia che ci troviamo in veste umana o come anime, dato che ciò che non è divino rimane in noi, inciso nella nostra anima. E con questo penso alla nostra epoca odierna, al nostro mondo. L'umanità è spietata nel modo in cui si comporta con il suo prossimo. È terribile come molti uomini si comportano nei confronti dei bambini. I potenti e ricchi di questo mondo li lasciano morire di fame, bambini vengono violentati e molto, molto di più. Questo è il nostro mondo e questo è anche ciò che imprime ognuno.
2: È terribile. E noi, cioè noi in veste di anime, avremo l'aspetto corrispondente a come ci siamo programmati con il contenuto del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Nella nostra esistenza terrena ci comportiamo spesso in modo che potremmo quasi definire atroce. E così saremo anche nell'aldilà, come anime.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito ora, tutto questo in fondo lo abbiamo stipato nel nostro zaino, nel nostro bagaglio di viaggio. E molti pensano, ho ancora tempo per svuotare il mio zaino, sono ancora giovane. E quando poi sarò anziano potrò riflettere con calma su tutto quanto. Ma ora voglio semplicemente vivermi la vita. Mi voglio prendere ciò che il mondo mi offre. Mi permetto semplicemente di fare tutto quello che mi piace, che sia peccaminoso o no. Al momento mi è indifferente. Attualmente vivo semplicemente così. E desidero continuare così, sono ancora giovane. In questo modo di pensare, tuttavia, si cela un pericolo molto grande.
1: Chi può spiegarmi cosa si intende dicendo zaino o bagaglio di viaggio?
2: zaino o bagaglio. Queste sono immagini che usiamo volentieri e con le quali intendiamo le colpe della nostra anima. Sono i peccati di cui ci siamo caricati forse già in incarnazioni precedenti e che appunto ci portiamo con noi come uno zaino o un bagaglio pesante. E questo modo di pensare, per dire così superficialmente, ho ancora tempo, è veramente molto pericoloso, poiché ciò che ci permettiamo di fare, sia in gioventù che in età avanzata, caratterizza poi la nostra anima. Se abbiamo avuto un comportamento brutale, sia in gioventù o in età avanzata, e sia anche solo in pensieri contro il nostro prossimo, è veramente la cosa più terribile di cui ci possiamo caricare. E se ci rendiamo coscienti che non siamo di questo mondo, ma siamo unicamente dei viandanti su questo pianeta, quando poi un giorno questo viaggio terminerà, come sarà allora?
1: Noi uomini memorizziamo. Ogni giorno memorizziamo del positivo, meno positivo, del malvagio, spesso del negativo, fino all'eccesso. Tuttavia, sappiamo che nessuna energia va persa. Quindi ogni giorno rendiamo la nostra anima più luminosa o più oscura. Ogni giorno riempiamo più o meno il nostro zaino, il nostro bagaglio, oppure alleggeriamo il bagaglio di marcia, divenendo più liberi, più felici e più contenti. Soffermiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci: da che cosa è costituito il mio bagaglio? Che cosa abbiamo immesso di peccaminoso fino ad oggi nella nostra anima, nel nostro zaino? E con questo si pone sempre la domanda: a chi appartiene il peccato che commettiamo?
2: Il peccato non rimane attaccato soltanto all'altro, ma anche a me stesso. Come abbiamo già sentito, esso costituisce ciò che segna la nostra anima e anche il nostro corpo fisico. Gesù il Cristo disse: per me o contro di me. Essere per il Cristo significa fare ordine nella propria vita, riconoscere passo per passo la volontà di Dio, per divenire la fine dei saggi, fino al punto che diventa scontato chiedersi sempre: ma cosa desidera Dio in questo momento? Questo mio modo di comportarmi appartiene al mio vero essere, all'essere spirituale? Oppure il mio volere, i miei desideri sono forse addirittura il prodotto ipocrita della volontà del mio ego? E di nuovo la domanda: chi sono io, in fondo? Sono veramente così negativo, come abbiamo appena sentito? Esaminarsi sinceramente significa che in alcune situazioni non siamo solo negativi, ma siamo addirittura ignobili nel nostro comportamento nei confronti del nostro prossimo e in fondo non solo nei confronti suoi, ma anche nei confronti della nostra anima e del nostro corpo fisico.
1: Martin, ciò che spesso ho notato è che molti cristiani delle chiese ufficiali sono attaccati all'affermazione «basta la sola fede». Ma questo non è vero. Il contenuto della fede forse può costituire la base per un concetto positivo di vita. Tuttavia, non dobbiamo irrigidirci su questo punto. Proprio la fede dovrebbe animarci e condurci all'azione, così come disse Gesù di Nazareth con la frase: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Egli non ha mai detto che la sola fede è sufficiente. Pertanto è necessaria la fede attiva e di conseguenza ciò significa avvicinarsi a Dio ogni giorno della nostra vita terrena grazie al lavoro su noi stessi. Così ogni giorno rappresenta una possibilità per lasciar divenire più luminosi i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, affinché la luce della nostra vera patria, della nostra vera eterna esistenza, possa avvicinarsi sempre di più a noi.
4: Wir haben gehört, dass wir eigentlich alle Menschen.
5: Abbiamo sentito che in fondo noi uomini Siamo tutti viandanti su questa terra. Su questa terra non abbiamo una patria duratura e per questo siamo viandanti di passaggio, perché prima o poi giungerà la morte. E che cosa accadrà poi? A questo punto nessuno negherà che siamo solo in cammino su questa terra. Nessuno negherà che un giorno incontrerà la morte. E ognuno sa che prima o poi giungerà la morte. Ma che cosa ci vuol dire oggi? Oggi andiamo in un luogo o nell'altro, incontriamo una o l'altra persona, oggi pensiamo una o l'altra cosa, parliamo del nostro prossimo dicendo una cosa o l'altra. Che cosa ci vuol dire la morte, anche oggi, in questa giornata? Ci vuol dire cambia, affinché la tua morte divenga la soglia verso la vita eterna. Pensa alla tua vera origine eterna, al fatto che dovresti fare ritorno nell'eterna casa del Padre, nella tua patria eterna. Non puoi portare con te il tuo corpo fisico. Esso viene deposto, la terra ritorna alla terra, la polvere alla polvere, ma tu stesso, la tua anima, vai avanti. E dove andrà il suo cammino? Si incamminerà verso l'eterna patria, attraverserà la porta che conduce all'eterna patria del Padre. Noi, ognuno di noi, decide per se stesso. Dovremmo chiederci ogni giorno che cosa ci vuol dire questa situazione. Oppure alla sera potremmo chiederci cosa ci ha voluto dire oggi la giornata, la mia giornata, per ognuno la propria giornata. Abbiamo sentito che dovremmo cambiare noi stessi e cambiare significa che dovremmo sviluppare valori etici e morali che Gesù di Nazaret ci ha insegnato. E i valori etici e morali li sperimentiamo nei 10 comandamenti che ci sono stati donati per mezzo di Mosè e li sperimentiamo negli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Detto in modo cosciente, ci stimola a riflettere. Non esiste alcun insegnamento tranne l'insegnamento dell'Eterno per ritornare alla casa del Padre. L'insegnamento significa quindi applicare questi insegnamenti, poiché nei comandamenti si dice dovresti fare, e Gesù disse: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio.
6: Allora la nostra anima al momento si trova imprigionata in questo viaggio sulla terra.
3: Sì, la nostra anima è incolpata e finché la nostra anima è incolpata si sente anche come imprigionata nel corpo umano.
6: E se lo vogliamo, possiamo percepire il richiamo della nostra anima che ci invita ad uscire dalla sorte, dalle sofferenze, dalle preoccupazioni e malattie, uscire da questa oscurità, dal giogo del peccato, poiché è il peccato che porta la sofferenza, il peccato porta le preoccupazioni e il peccato porta anche alla malattia. Rendiamoci coscienti del fatto che i nostri peccati non appartengono alla luce, ma all'oscurità. E dal momento che il peccato appartiene alle tenebre, le tenebre hanno il diritto di agire su di noi, cioè i peccatori. Siamo noi che abbiamo creato il programma del peccato. E colui che è contro la luce sa come usare per sé i nostri peccati. E allora poi l'avversario ci manovra quindi attraverso i nostri peccati.
1: A questo si aggiunga quanto segue, e cioè che nei mondi cosiddetti astrali, situati al di sotto delle sfere di purificazione nell'aldilà, esistono numerose anime oscure, contraddistinte in modo molto oscuro. Spesso non hanno altro intento che quello di compiere attraverso un corpo umano ciò che esse non sono più in grado di realizzare nell'aldilà. Molte di queste anime girovagano sulla Terra. Noi uomini non le vediamo. Intorno ad una persona oscura, molto incolpata, quindi una persona segnata dal peccato, si trovano anime oscure corrispondenti, che vogliono servirsi dell'oscurità, del peccato, poiché, come già detto, le tenebre appartengono alle tenebre. E anime oscure cercano di manovrare uomini oscuri, di usarli per i loro obiettivi distruttivi e spillare loro energia.
6: Ciò che è fatale in tutto questo è che la persona in oggetto non se ne accorge, dato che l'anima oscura agisce unicamente sui nostri aspetti oscuri e li rafforza fino al punto che passiamo addirittura ai fatti e alla fine eseguiamo ciò che l'anima tenebrosa ha intenzione di fare. Guardiamo un po' i mass media del nostro mondo. Ciò che avviene nel mondo ci mostra molto bene che le tenebre agiscono sempre più sulle tenebre. Come abbiamo detto, spesso il singolo non se ne accorge, ma è proprio ciò che è brutale, che si verifica qua e là nel mondo, in tutti i campi, tra le persone, con gli animali e nel rapporto con la madre terra.
1: Rammentiamoci quindi, dato che ciò è importantissimo per tutti noi, che intorno ad una persona oscura ci sono anime oscure e intorno ad una persona luminosa ci sono analogamente anime luminose. Una persona che prova odio, invidia, che litiga, che vive in disaccordo, che indugia e si crogiola nei peccati, può venire influenzata da tale anime oscure. E l'influsso ha come conseguenza che l'uomo aspira sempre più agli aspetti peccaminosi, al negativo, al peccato, per esempio nella passionalità, e alla fine lo porta anche a compimento. Il legame con le tenebre si rafforza sempre di più. Ciò significa che un'anima oscura può influenzare sempre più questa persona e vivere attraverso di lui ciò che l'anima porta ancora in sé, il desiderio, la spinta verso ciò che non è divino, che è anche presente nell'uomo come desiderio e predisposizione. Il timore, le esitazioni, le barriere morali, gli scrupoli a fare qualcosa di male, pertanto, vengono messi da parte sempre più facilmente dalle persone che ne sono colpite, a causa di questi influssi, fino a cadere del tutto. Allora poi viene portato a compimento ciò che l'anima, che esercita l'influsso, ha continuamente immesso e di conseguenza rafforzato.
3: Quindi non è senza rischi vivere nell'umano, nel disordine peccaminoso, lasciarsi semplicemente andare, lasciare libero corso ai propri pensieri, desideri, passioni, ai propri pensieri di odio e invidia fino al loro compimento, quindi fino all'azione. Più una persona si abbandona ad un comportamento negativo, e più, abbiamo sentito, viene attorniata da anime corrispondenti. E questi costituiscono influssi astrali che possono raggiungere diversi gradi di impossessamento. L'immoralità, la brutalità viene diffusa anche attraverso l'internet e diviene così una rete che afferra tutte quelle persone che coltivano pensieri degenerati simili e uguali e che poi continuano a nutrirli anche attraverso gli flussi di anime fino a portarli a compimento, quindi fino all'azione.
6: Se osserviamo il mondo di oggi, si nota che gli influssi delle tenebre aumentano sempre più. Diventano sempre più forti e non si fermano neanche davanti ai giovani. Se si osserva attentamente il comportamento dei giovani di questo mondo, lo si vede bene. Molti di loro reagiscono in modo estremo. Aggressività, odio, violenza e cose simili aumentano sempre più, si potrebbe dire, su tutta la Terra. Anime oscure spingono sempre più e sempre più spietatamente per vivere sulla Terra ciò che nelle sfere di purificazione non possono vivere. E per questo si cercano una persona simile a loro. Non dimentichiamoci, la luce va sempre verso la luce, le tenebre vanno sempre verso le tenebre. La luce è Dio e le tenebre sono l'avversario.
1: Sì, e perché Dio non interviene? Perché Dio non interviene? Dio potrebbe certamente porre fine a questo gioco crudele.
6: Sì, egli potrebbe farlo, ma non dimentichiamoci che come esseri puri abbiamo ricevuto il libero arbitrio. E il libero arbitrio non ci viene tolto. Per questo siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare ed agire. Abbiamo già sentito che ognuno di noi è un viandante in cammino verso la casa del Padre. Quando? Quando ci arriveremo? Lo decide ognuno di noi. Ogni giorno che questa incarnazione ci offre è un giorno prezioso per noi. Ogni ora, ogni minuto può portarci un grande beneficio, ammesso che lo utilizziamo nel modo giusto. La domanda è solo come.
1: In base alla conoscenza di noi stessi, possiamo comprendere a quali parti oscure di noi siamo ancora attaccati, rendendoci coscienti di quale ne è il motivo profondo, quindi la causa ultima, ad esempio della lite attuale. Quali sono quindi i contenuti veri del nostro modo di pensare e sentire? In generale, si potrebbe dire ciò che è alla base del nostro comportamento. Se ci siamo riproposti degli aspetti positivi, aspiriamo a fare ordine e ad adempiere sempre più la volontà di Dio e ci comportiamo anche in modo corrispondente. Poi sentiamo che la nostra vita diviene sempre più colma di significato. Diventiamo più liberi, ci sentiamo protetti da forze positive che sono sempre anche presenti in noi.
6: Tuttavia, consideriamo il fatto che le tenebre non desistono così in fretta. Cercano continuamente di metterci alle strette. E come? Ci mettono addirittura dei tranelli. Ah, non è così grave. Oppure, per una volta non è così grave. Ma questa una volta può accadere sempre più spesso. Perché questa una volta viene rafforzata dalle tenebre e diviene poi sempre più frequente e alla fine può portare ad un'azione. Dovremmo renderci coscienti ancora una volta, le nostre parti oscure non appartengono alla luce ma alle tenebre. Se vogliamo uscire da questa stretta, allora non dobbiamo solo pregare, ma anche adempiere le nostre preghiere. Permettetemi di ripetere, qui non si tratta di preghiere dette solo con le labbra, ma dell'adempimento delle preghiere. E come può avvenire questo?
0: Rufen wir Christus an
1: Rivolgiamoci al Cristo e esaminiamoci sempre chiedendoci cosa c'è nei nostri pensieri, nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento. Cosa c'è alla base? E poi è necessario fare ordine, sistemando ciò che è oscuro. Soltanto così giungiamo nuovamente alla luce. In questo modo giungiamo sulla retta via che Gesù, il Cristo, ci indicò nelle sue parole. Io sono la via, la verità e la vita. Possiamo essere certi che il Cristo, nostro Redentore, non ci abbandona mai. Egli, lo Spirito della verità, ci è accanto in ogni attimo, quando poi ci rivolgiamo alla verità, che Lui è, Lui che è la legge della vita.
3: Cosa significa rivolgersi alla verità? Dov'è la verità? Dove la troviamo?
1: Troviamo la verità nei 10 comandamenti di Dio che ci sono stati dati tramite Mosè. Troviamo la verità anche nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
6: E da dove viene la mancanza di libertà della quale abbiamo anche parlato?
1: La mancanza di libertà è, per così dire, la mania dell'avversario. L'avversario ama il peccato, poiché il peccato è mancanza di libertà. Mancanza di libertà non è altro che dipendenza dal male. E il male è brutale. Esso costringe nella mancanza di libertà, nella dipendenza, colui che si abbandona alla debolezza che d'altro canto si basa sull'egoismo. Pertanto, se vogliamo liberarci dalla dipendenza, dobbiamo riconoscere e smascherare l'avversario.
6: Abbiamo sentito recentemente che l'ego costituisce la sfida a Dio. Dovremmo lasciare agire un po' su di noi questa affermazione, non ci fa un po' rabbrividire? Facciamolo, cari amici all'ascolto. Vi fa inorridire? Inorridite? Inorridiamo noi tutti? Ma è proprio così oppure no? E chi non ci crede può dare uno sguardo a questo mondo e vedere in che condizioni si trova. Inclinazioni malvagie degli uomini sono presenti in grandi quantità ed esse vengono rafforzate dall'avversario e il risultato sono le condizioni di questo mondo.
1: E così si può dire che all'uomo manca la saggezza.
3: È sicuramente così. Tuttavia, forse dobbiamo tornare indietro alla domanda: come riconosciamo l'avversario e le tenebre che agiscono sempre più sulle nostre debolezze e che vogliono indebolirci sempre di più, influendo su ciò che è immorale e senza etica in noi?
1: Riconosciamo l'avversario quando, in determinate situazioni, scopriamo contenuti dei nostri pensieri costantemente uguali o simili, contenuti che abbiamo già riconosciuto in noi precedentemente come tendenze negative. Quindi gli aspetti del peccato hanno molte sfumature. Possono essere, ad esempio, malvagità, distrazione, mancanza di riguardi e egoismo nei confronti del nostro prossimo. Oppure anche brutalità nei confronti degli uomini, della terra, degli animali. Se osserviamo tutto questo da più vicino, ciò si rivela come peccato contro la libertà, come peccato contro la vita, come peccato contro Dio. E questo peccato ci impedisce di essere liberi, ci indebolisce. La nostra lotta non dovrebbe essere quindi rivolta contro il nostro prossimo. Si tratta invece della lotta contro noi stessi, con i nostri peccati, che in fondo costituiscono la tastiera sulla quale l'avversario cerca continuamente di suonare o addirittura suona la sua musica.
5: Cari amici all'ascolto, abbiamo sentito molte cose sul peccato, sulla luce e le tenebre. Tuttavia, dovremmo prendere coscienza di una cosa ogni giorno, soprattutto quando esaminiamo noi stessi. Che cosa c'è nei miei pensieri e nelle mie parole? C'è uno che è sempre presente. è lo Spirito del Cristo Dio. Egli ci aiuta, Egli ci assiste, Egli è la buona coscienza. Ascoltiamolo e iniziamo la lotta con gli aspetti umani e del peccato che ci segnano. E così ben presto ci accorgeremo che ci sentiamo meglio, poiché potremmo prendere coscienza ogni giorno che la lotta precede la vittoria. Combattiamo quindi contro i nostri peccati, contro gli aspetti oscuri che abbiamo inciso in noi. Lasciamoci aiutare dallo Spirito di Dio che è in noi. Pensiamo continuamente ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e così oggi e ogni giorno troveremo ciò che possiamo fare in modo migliore. E allora ci orienteremo anche sempre più sul bene, su Cristo,

0: profondo, poiché viviamo in modo più consapevole. E così ci sentiremo anche sempre più accolti nel grande spirito che abbraccia e pervade ogni cosa, che è la forza buona. In ogni cosa è Dio, la vita in noi, il Cristo Dio. Cominciare la lotta per combattere contro la parte oscura, per far entrare luce nella nostra anima e nel nostro corpo, significa svuotare il nostro zaino, il nostro bagaglio. E questo è veramente l'inizio della libertà interiore, l'inizio della gioia interiore. E così percepiremo anche il soffio di sicurezza e di protezione nell'onnipotenza di Dio, nel suo amore. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, provate a farlo. Prendete sul serio le parole della vita e percepirete che ogni giorno è un pezzetto di luce. Ogni giorno è un giorno di gioia interiore, un giorno di gratitudine, poiché si fa luce nell'anima, si fa luce nel corpo. Voi divenite più liberi, più contenti, più felici, e così percepirete sempre più lo Spirito del Cristo Dio in voi. Percepirete l'orientamento sul Cristo Dio. Nella vostra vita ci sarà una svolta verso il bene, e il bene è la luce.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, lasciamo risuonare in noi queste parole sagge. Saremo felici di avervi nuovamente l'ascolto alla prossima puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Un cordiale arrivederci e un saluto in Dio.

Il consumo eccessivo di carne costituisce un grave problema che è la causa di obesità e malattie per l'uomo e di indicibili sofferenze per gli animali, costretti a vivere negli allevamenti intensivi e destinati a una morte atroce nei macelli. Le conseguenze sono l'abbattimento delle foreste pluviali, l'inquinamento dei terreni e delle acque e un pianeta Terra che si trova sull'orlo della catastrofe climatica. Chi ci ha portati in questa situazione? Facendo un'analisi attenta, si scopre qual è la professione che da secoli ha posto la pietra miliare alla base del maltrattamento brutale della vita e che sostiene ancora oggi questa tradizione. Sapevate che tutti coloro che sono contrari a tutta questa sofferenza vengono minacciati ancora oggi con la dannazione eterna? Leggete il libro Vegetariani, eretici senza Dio, ciò che dovrebbe sapere sia chi mangia carne, sia chi è vegetariano. Un libro che ha come dedica per gli animali, le creature che vivono con noi e che provengono dalla mano di Dio. Con le sue ricerche l'autore ha raccolto un gran numero di correlazioni e di fatti ancora sconosciuti. L'appello che rivolge al lettore è: non restate indifferenti, guardate cosa viene inflitto a miliardi di animali. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è contro la legge della vita. Il libro è distribuito da Vita Universale al prezzo di 9,50 €. Si può ordinare anche per telefono al numero 011 043 6080. È disponibile anche come ebook in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari amici, il Dio eterno, il Creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la Sua chiamata tramite Suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'Eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona, ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà e dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Cari amici, il Dio eterno, il Creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice. Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e della mitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazareth, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazareth. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazareth crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse.

0: anni e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazaret iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio, dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
1: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il Principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli, per poi far assassinare Gesù di Nazaret dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazaret, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
2: In Frieden und Gesù di Nazaret seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
3: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazaret, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: Il Consolatore è lo Spirito del Cristo.

0: che io sono la vita in Dio, mio Padre. Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana in questo mondo. Una bambina nata in una famiglia di artigiani e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
1: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore, e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
2: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo. Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
3: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre-Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
1: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
0: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque riempiono il mare.
2: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazaret, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazaret. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
3: Come pregano i cristiani delle origini? I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
2: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
1: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
0: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
3: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
2: Dell'unità divina, che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
1: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
0: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
1: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazaret, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sophia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
2: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
0: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
3: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra, secondo il cristianesimo originario, si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
0: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni conformi incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
2: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
3: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
1: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine, basilari e fondamentali, che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
0: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini». Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
3: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
2: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele». E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
0: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni.

0: necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
1: Glauben wir an Christus?
0: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima.
1: Gehen wir gemeinsam ins Gebet.
0: Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
1: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
0: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
1: Bringen wir die Geduld auf.
0: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.

0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace,
0: wie sie über uns
1: qualsiasi cosa pensino di noi,
0: ob sie mit uns Frieden
1: sia che vogliano fare la pace con noi oppure no.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti
0: mit ihnen Frieden
1: a mantenere la pace con loro?
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonia.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist
1: e percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: in diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro
0: es
1: corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi
0: das Licht
1: accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone
0: an die wir
1: alle
0: jetzt
1: quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: Das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 17ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Con i suoi insegnamenti, il Cristo, lo Spirito libero dell'eternità, 2000 anni fa portò all'umanità intera il cielo sulla terra. Egli concesse ai suoi discepoli e alle sue discepole una visione approfondita della patria eterna e insegnò loro come potersi avvicinare di più al regno di Dio insito in ogni uomo. Purtroppo oggi, nel nome del Cristo, spesso vengono insegnate cose e si compiono azioni contrarie a quello che egli disse. Tuttavia, ora il suo insegnamento originario della libertà ha raggiunto tutta la terra, poiché Dio, lo Spirito universale, l'intelligenza eterna, agisce nella nostra epoca in modo possente attraverso la sua profetessa, Gabriele. Oggi, ad esempio, possiamo trovare il messaggio centrale del Cristo Dio nei grandi insegnamenti cosmici. Si tratta di insegnamenti pratici che possiamo provare ed applicare nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalla situazione di vita in cui ci troviamo o dalla religione o cultura a cui apparteniamo. Gabriele ha spiegato questi insegnamenti cosmici durante una serie di trasmissioni, dando molti aiuti pratici dal suo tesoro di esperienze. Da questo ha avuto origine l'opera letteraria composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico, dal quale oggi leggiamo degli estratti. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sperimenteremo che i grandi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono assolutamente pratici, logici e comprensibili e al tempo stesso compongono gli insegnamenti spirituali più elevati che sono stati donati non solo per questa generazione, ma anche per quelle a venire. Questi insegnamenti ci danno un'immagine della nostra patria eterna e ci mostrano come avvicinarci di più alla nostra origine divina. Noi tutti, quindi anche noi che trasmettiamo questi testi, abbiamo ancora molto da imparare. Se lo desiderate, potreste continuare ad imparare insieme a noi. Proseguiamo quindi insieme a Gabriele, che è qui presente in studio con noi, con la lettura del secondo volume di spiegazioni.
1: Iniziamo con una frase di insegnamento tratta dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, permettete, ovvero permettiamo, alle parole del Cristo Dio che ora leggeremo, di compenetrarvi, lasciamole entrare nel nostro interiore. Cristo spiega. Resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tu, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te. Cari amici, parole provenienti dal cielo, rivolte a noi. Ciò che ci vogliono dire ce lo spiega ora Gabriele. Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. L'uomo che non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a divenire più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti, chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diverrà silenzioso. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge lentamente nel silenzio interiore, nella legge eterna, che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso.
0: Gabriele prosegue nella spiegazione. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. L'interiore, il santuario, viene avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto, noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.
1: Continuiamo a leggere nei veri insegnamenti del Cristo Dio. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Tu sei pervaso dal silenzio universale, Dio. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata. Sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito. Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono, dei tuoi aspetti del peccato e di come tu puoi sistemarli.
0: Nelle sue spiegazioni, Gabriele ci dà un'idea del significato dell'eterno essere. Andiamo avanti nella lettura. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è nello stesso tempo il cristallo dell'infinito, perché i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immettono nel puro e nell'eterno sono il cristallo dell'infinito, della corrente eterna. Dio, nostro Padre, è vita compressa, è l'essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, la forza e la vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza. Nulla è celato al cristallo. Si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti cosmici. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto. Cari ascoltatori, queste parole vogliono mostrarci dove ci conduce la strada verso Dio. L'uomo, che ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione, esprime quello che il cristallo irradia verso di lui. Percepisce così come il cristallo pensa, come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi. La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito. La consapevolezza dei sensi è la chiarezza. Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente, lo sente nel profondo del suo interiore. Sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro, sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in profondità, lo scruta nel profondo e vede anche le ombre e dentro di esse. È un ricercatore spirituale che riconosce ogni cosa.
1: Cristo ci spiega ulteriormente. Il vero sé, il potente Io sono universale, si comunica a te e tu sei lo splendore della bellezza, sei ciò che è puro, nobile e fine, ciò che è sublime, poiché dimori in te, nell'eterno sé, nell'essere e poiché sei ciò che è il cielo, bellezza, purezza, nobiltà, ciò che è fine e sublime, sei la bontà, l'amore altruistico. Cari ascoltatrici e ascoltatori, Cristo tocca con queste parole il nostro vero essere interiore, come spiega ancora Gabriele. Il nostro corpo spirituale puro è costituito da tutto quello che ci è stato donato tramite gli insegnamenti del Signore, in cui vibra tutto l'essere. Ognuno di noi diverrà di nuovo la bellezza interiore, la purezza interiore, la nobiltà interiore, la finezza e ciò che è sublime, la bontà e l'amore altruistico.
0: Gabriele va avanti a spiegare. Spesso ci è difficile misurarci con questo elevato metro di misura assoluto. Un'immagine potrebbe aiutarci a rendere più concreti questi aspetti della vita interiore ed eterna. In questa immagine possiamo proporci l'ideale più elevato, dandogli nel contempo forma dentro di noi. L'ideale più elevato è quello che noi siamo nell'Eterno: bellezza, purezza, nobiltà, finezza, ciò che è sublime, bontà e amore altruistico. Ci riproponiamo questo ideale, anche se non lo siamo ancora. Gli daremo forma in noi, riproponendocelo in continuazione. Questa immagine sublime è il nostro vero essere. Se vogliamo raggiungere quello che racchiude in sé il Cristo, il nostro consigliere e aiutante interiore, ci aiuterà, indicandoci ogni giorno le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati.
1: Il nostro vero essere, una meta elevata, ma al tempo stesso il percorso che ci conduce ad essa è molto concreto e pratico, come ci mostrano anche i prossimi impulsi di Gabriele, che ci spiega: per sviluppare l'anelito verso questi aspetti sublimi del nostro vero essere, dovremmo tener presente ciò a cui anelliamo. Ci orientiamo coscientemente sull'ideale più elevato, sull'essere, riproponendocelo. Nel far questo non dovremmo lasciar spazio ad alcun pensiero negativo. Se pensiamo in modo negativo, dovremmo metterci subito in guardia. Fermati, non voglio più muovere in me questo pensiero negativo. Se preghiamo il Cristo di aiutarci, riconosceremo quello che i nostri pensieri negativi, quindi i nostri aspetti del peccato, vogliono comunicarci. Forse vogliono dirci che dovremmo sistemare determinati aspetti, che dovremmo chiedere perdono al nostro prossimo. Se lo facciamo il più presto possibile e ci riproponiamo la nostra immagine ideale, non daremo altro spazio a questo nostro pensiero umano. Così nel nostro conscio non potranno mettere radici ulteriori pensieri negativi.
0: Gabriele ci spiega in modo approfondito: quanto più spesso muoviamo pensieri negativi in noi, tanto più essi faranno presa sulla nostra vita, diventando così la vita stessa. Significa che diventano programmi che si fissano nelle nostre cellule cerebrali e rimangono in continuazione attivi, stimolandoci a pensare ripetutamente in modo simile o analogo e facendoci incolpare sempre di più. Quanto più spesso pensiamo a cose simili o analoghe, tanto più ci allontaniamo dalla nostra immagine ideale, dal nostro vero essere. Procediamo nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Se lasciamo spazio alle negatività, ci colmiamo di aspetti contrari alla legge e non afferriamo più chi siamo nel profondo della nostra anima. La bellezza, ciò che è imperituro, la perenne giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna che unisce tutti gli esseri in Dio, la nobiltà interiore, quello che è fine e sublime, la bontà e l'amore altruistico. Ci sentiremo poi molto lontani dalle parole «il nostro vero essere», perché abbiamo lasciato sempre più spazio al negativo nella nostra vita. Ci siamo ricolmati di negatività che ora predominano in noi. Ovunque volgiamo il nostro sguardo e qualsiasi cosa sentiamo, richiamiamo solo le nostre negatività. Di conseguenza, la nostra vita diviene sempre più pesante e oscura. Perché questo non accada, dobbiamo dare consapevolmente spazio al positivo, al divino nei nostri pensieri e nella nostra vita. A questo scopo può esserci di aiuto diventare consapevoli di questo ideale elevato, del nostro vero essere.
1: Continuiamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici. Cristo tocca nuovamente il nostro essere interiore con le seguenti parole. Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Il sole dell'amore risplende in te e attraverso di te. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Il sacro ordine del Tempio che tu sei è l'amore altruistico radioso, il sole della giustizia, la delizia della tua vita, l'io sono.
0: Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce, così parla il Cristo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, che cosa ci vuol dire questa frase? Abbiamo parlato del cristallo che irradia la legge, l'essere, in tutte le sfaccettature. Il cristallo, con le sue sfaccettature, è il sole dell'amore, poiché la legge di Dio è amore. Chi è divenuto il cristallo in Dio è senza ombra, poiché l'infinito, il vero essere, non conosce ombra. Chi adempie la legge, che fluisce e si irradia in eterno e che è senza ombra, è pervaso e compenetrato da ciò che è Dio, l'amore. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Queste parole ci dicono: noi siamo universo che ha preso forma. Tutti gli astri sono in noi come essenza e costituiscono il nostro vero essere.
1: Abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Gabriele ci incoraggia, dicendo: lasciamo vibrare queste parole nel nostro interiore. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Nulla e nessuno ti può infliggere qualcosa nel profondo del tuo interiore. Lì, nel silenzio in noi, nel Santissimo, presso Dio, c'è protezione, sicurezza, c'è la patria. Noi uomini anelliamo alla protezione, ma non la potremo mai trovare in questo mondo. Quando crediamo di aver trovato la protezione, possiamo essere certi che essa svanirà dopo poco tempo. Dove c'è sicurezza? Chi può offrirci sicurezza? Altre persone? I beni? Il denaro? Il potere e la stima? Quanto rapidamente può svanire tutto questo e con esso anche la nostra sicurezza. Ci troveremo così come mendicanti per strada con la domanda: dov'è la sicurezza? Dov'è la protezione? Io non ho una patria. Si possono trovare protezione, sicurezza e la patria solo presso Dio, in nessun altro luogo. Noi siamo in cammino verso la sicurezza interiore, verso la protezione interiore, verso la nostra vera patria. Qualsiasi cosa facciamo sulla terra e ovunque cerchiamo l'appoggio negli aspetti umani, con il passare del tempo riconosceremo che non esiste alcun appoggio se non in Dio. Se ce ne rendiamo conto, entreremo più spesso nel profondo del nostro interiore, nel santuario in cui dimora Dio.
0: In un suo ulteriore insegnamento, il Cristo dice: qualsiasi cosa tu pensi di fare o compiere, il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. Gabriele ci spiega il contenuto di queste parole in questo modo. Il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. È di nuovo il cristallo in noi. È l'intelligenza, Dio, che sa tutto e comprende il tutto. L'intelligenza, Dio, dimora in noi. Noi siamo eredi di questa intelligenza. Quali esseri puri, siamo noi stessi l'intelligenza divina. Perciò questa intelligenza che comprende e compenetra tutto è dentro di noi, anche in questa forma di esistenza, quali esseri umani. Poiché abbiamo ricoperto questa coscienza elevata in noi, avvolgendola con i nostri peccati e limitandola con il nostro egocentrismo, abbiamo sviluppato l'intelletto, la parte umana meschina, al posto del divino, che di conseguenza non è più in grado di agire in modo adeguato. L'intelletto è l'intelligenza divina invertita, un sostituto. L'aspetto umano è il peccato contro l'anima. Gabriele spiega ulteriori aspetti. In questo mondo possiamo vedere tutto quello che l'intelletto ha già causato. Certamente abbiamo bisogno dei nostri programmi di vita, come per esempio del programma della nostra professione, della nostra lingua. Abbiamo bisogno di questi programmi per vivere. Tuttavia, da soli non sono in grado di cambiare o addirittura di migliorare il mondo. L'intelletto interviene sempre più nell'evento della creazione, nell'intelligenza divina. Ne stiamo sperimentando le conseguenze, che sono distruzione e sfacelo. L'intelletto è limitato, si riferisce solo all'esteriore, all'involucro. Non conosce il nucleo. Cambia sempre soltanto l'involucro e ogni cambiamento provoca ulteriori alterazioni per le quali l'uomo deve soffrire. Cosa ha ottenuto l'uomo dal cosiddetto benessere? Il benessere fiorisce brevemente per appassire subito, poiché l'intelletto tocca solo l'involucro, la superficie, e non lascia spazio all'intelligenza. L'intelligenza di Dio agisce in modo diverso dall'intelletto. L'ego dell'uomo agisce spinto dal volere, vuole fare di testa propria, vuole dominare, vuole essere Dio. In questo modo l'ego umano ha trasformato una parte dell'io sono divino a un livello inferiore, facendo raddensare e solidificare questa sostanza. È la nostra legge dell'ego umano, l'involucro, che dovremo gradualmente sciogliere per ritrovare l'interiore, il divino. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Le tue sensazioni e i tuoi pensieri sublimi e altruistici sono l'essere, il divino, che tu sei. Il vero essere si riferisce unicamente alla cosa e alla questione ed entra in comunicazione con la parte pura nella cosa e nella questione. La parte pura nella cosa e nella questione ti dice nel tuo interiore come dovresti affrontare la cosa e la questione, come dovresti pianificarla, come puoi risolvere ogni situazione e trasformare il disordine in ordine, sistemando così quello che va sistemato. Cari amici, Dio è onnipresente. In tutte le negatività c'è Dio. Dio è la forza che ci aiuta in ogni situazione che si presenta. Dio è in quello che pianifichiamo. Dio è l'ordine nel nostro disordine. In quello che non abbiamo ancora sistemato, Dio è la forza per sistemare. Per noi questo significa che possiamo rivolgerci a Dio in tutto quello che ci capita. Se ci rivolgiamo a Lui con cuore sincero, Egli ci aiuterà. Infatti, il Cristo in noi è l'aiutante e consigliere interiore. Egli è il nostro Redentore.
1: Una meravigliosa certezza. Cristo è sempre con noi, come aiutante e consigliere in noi. Il modo per trovare accesso al suo aiuto ce lo spiega Gabriele qui di seguito. In ogni difficoltà c'è la soluzione. In ogni problema c'è il divino, c'è l'aiuto, c'è la liberazione.

0: di trattenere la nostra parte umana, chiedendo a Dio, al Cristo in noi, di aiutarci nelle difficoltà, nei problemi e anche nella nostra pianificazione. Poi non dovremmo occuparcene con i pensieri, chiedendoci se ci sarà una soluzione oppure no, perché pensieri come questi bloccano l'aiuto interiore. Gabriele ci dona ulteriori spunti che possiamo utilizzare in modo molto concreto nella nostra vita. Dovremmo vivere in modo consapevole, aver presente l'aiuto di Dio in ogni situazione ed eseguire il nostro lavoro in modo concentrato. Se siamo desti nella nostra vita, riceveremo la soluzione dal nostro interiore. Improvvisamente affiorano sensazioni e pensieri che ci mostrano la soluzione del nostro problema o della difficoltà. Spesso sono solo impulsi sottili. Molte volte non ci viene indicata direttamente la soluzione, ma la strada verso la soluzione o il primo passo verso di essa. Se ci affidiamo al Cristo, Egli ci guiderà nei passi successivi. I primi passi dicono: abbi fiducia, io ti guiderò in modo che tu possa trovare la soluzione per ogni cosa. Non dovremmo più ripetere gli aspetti negativi che abbiamo riconosciuto in noi, e questo racchiude in sé l'immagine di come ci comporteremo in futuro. Mettere in pratica questa immagine sarà il passo successivo verso una vita conforme alla legge.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, gli insegnamenti di questa giornata ci hanno donato una visione profonda nella nostra vera vita cosmica. Un grande aiuto che ognuno di noi, se lo desidera, può sperimentare e applicare consiste nell'entrare nel proprio interiore, nel rivolgersi al Cristo con ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto e sostegno. E abbiamo sentito, Egli ci aiuterà. Nella prossima trasmissione approfondiremo questo tema e sperimenteremo in modo più dettagliato come è possibile imparare con l'aiuto del Cristo ad affrontare le domande e le situazioni della nostra vita. Un tema interessante ed utile per tutti noi. Se lo desiderate, collegatevi di nuovo con noi e imparate insieme a noi. È possibile leggere i meravigliosi insegnamenti della trasmissione odierna nel volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora anche come volume unico. Auguriamo a voi tutti ogni bene e un periodo ricco di esperienze con il Cristo, lo Spirito libero. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima trasmissione.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione. Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
2: Die Kirchenaustritte häufen sich.
3: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali ed il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, è scritto: Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo.
1: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. Guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
4: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
5: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, «Io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio».
5: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
3: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci hai detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto, lo ho potuto trovare dentro di me perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazareth si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio?» «Non sappiamo se esiste un Dio.» Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: o voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
1: Questa meravigliosa parabola con questa immagine così bella ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi. Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
4: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. la vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno, o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi, e siamo fedeli a noi stessi.
1: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi. Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori. Dio in me. E ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima, fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
5: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
3: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
5: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela. Con il tempo ho sentito sempre più la necessità di ritirarmi per pregare oppure di prepararmi prima con un po' di musica per entrare nel silenzio e poi rivolgere alcune preghiere profonde e sentite verso l'interiore. Provate a farlo. Preparatevi un piccolo angolo in cui pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un posto che vi attira. E prendete continuamente coscienza che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama, ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
3: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui, come Gesù disse di sé: il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
5: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase: Dio è sempre presente. Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni. Ritiratevi in questo angolino accogliente soltanto quando desiderate ascoltare musica e prepararvi alla preghiera. E quando pregate, pregate rivolgendovi nel profondo dell'anima, ossia verso l'interiore, poiché voi stessi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so, ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre. Egli, Dio, nostro Padre dei cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo deciderà, tuttavia vale la sua chiamata, che egli ci ha trasmesso per esempio tramite la parola del Cristo Dio e che dice «Venite tutti a me», ossia al Cristo. Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Da Lui, che dimora in noi.

0: wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori. Avete la guida interiore, il Cristo Dio, in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi. Quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me È una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, in questa consapevolezza vi auguro un saluto in Dio di cuore e Dio con noi.
0: Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazareth e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa. Come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle, i messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significhi adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore e il segno sulla fronte. Questo significa per noi: l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima. Ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazareth quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui. Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace.
2: Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale, ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da a Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi, perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole. Dovremmo finalmente averne abbastanza e dire no per una nuova epoca. Cari amici, chiediamoci: cosa deve ancora succedere affinché ci ricordiamo della nostra origine divina, che siamo esseri incarnati provenienti dall'eterno essere? Cosa deve succedere ancora su questa terra per farci risvegliare da una letargia e dall'essere soddisfatti di noi stessi che ci spingono direttamente verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno? Anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Sì, e in quest'epoca di svolta egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompono intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia. «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Cosa ne è stato fatto di tutti i moniti e gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo? Lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente. Assolutamente niente. Così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri, e una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita. Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi. Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
2: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «Venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti, il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
1: Cosa vuole il regno eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel regno eterno, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Il regno eterno di Dio è il regno della pace, il regno dell'amore. Dio è spirito, è forza. È energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale, perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il Regno Eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali? Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno, che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
2: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre: vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. Il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega. la svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
1: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione e riproporci di fare la pace e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per Lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati.
0: Jeder, der zu dem Christus Gottes betet,
1: chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo.

la sua chiamata. Seguitemi. I suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici, giovani di tutto il mondo si mettono in cammino verso il Cristo e condividono con noi le loro esperienze. Questa via non è qualcosa di astratto. Si tratta dell'amore per Dio e per il prossimo. Ed è qualcosa che si può praticare ogni giorno, facendo esperienze. Forse vi chiederete che significato ha tutto ciò per la mia vita. Per questo il tema di cui parliamo oggi è: leggiamo, volete ascoltare? Condividere, sperimentare. Leggiamo per voi, giovani sulla via verso il Cristo. Ad esempio, dallo Zimbabwe abbiamo ricevuto una lettera di una giovane donna che recentemente ha partecipato ad uno scambio internazionale delle comunità libere per i giovani. Mi chiamo Stefania e vi leggo quello che ha scritto a riguardo. Desidero condividere ancora una volta con voi come questo scambio mi abbia aiutata. Infatti, mi ha sollevato molto sapere che non sono l'unica a dover affrontare queste sfide e ad avere bisogno di imparare. La maggior parte dei temi citati dagli altri giovani riguarda effettivamente anche me. A volte ho la sensazione di essere sola, e questo è insopportabile. Anche quando dico quello che penso, ad esempio quando mi impegno per gli animali che vengono maltrattati e uccisi senza motivo, la gente mi trova infantile e usa la Bibbia per ricusare i miei sentimenti nei confronti di questa crudeltà verso gli animali. Così sono costretta a tacere come se fossi d'accordo, anche se penso che non sia giusto. Cercare di diventare una persona migliore non è facile quando ci si sente soli. Invece parlare con dei coetanei che stanno anche loro cercando di migliorare se stessi e scambiarsi sugli errori commessi e su come si è riusciti a sistemarli rende tutto più facile. Questo mi dà speranza. Spero che ci sarà l'occasione di un altro scambio, perché ho imparato molto di più di quanto pensassi e mi ha incoraggiato, perché, ad essere sincera, a volte perdo la fiducia in me stessa e penso che potrei anche non farcela. Questo scambio mi ha ridato coraggio perché ho imparato dagli altri giovani che le difficoltà non significano doversi arrendere. Significano camminare verso la meta e farlo insieme per rafforzarci a vicenda e ricordarci la nostra meta.
1: Ci accorgiamo che fa bene sentire e condividere come altri stanno facendo questo cammino. Ci sono ovunque persone che si aprono al Cristo. Un altro riscontro ci è giunto da una parte del mondo completamente diversa, cioè dai Paesi Bassi. Io mi chiamo Sebastian e leggo ciò che ha scritto una giovane donna. Ascolto sempre i programmi radiofonici. C'è molto su cui riflettere e a cui prestare attenzione. La cosa più difficile per me è osservare e controllare i miei pensieri. Purtroppo non posso parlare con nessuno qui. Tutti fanno riferimento alla Bibbia, ma per me è troppo superficiale e non vi trovo il Dio che ci ama davvero. Inoltre, ciò che vi è contenuto in realtà non viene realizzato da nessuna parte. Ad esempio, il discorso della montagna e il comandamento non uccidere. A volte non so come comportarmi e cosa dire alle persone della mia famiglia che non seguono la via. Mi rendo conto che non lo capiscono. Devo lavorare su me stessa, lentamente e costantemente. E qui c'è ancora molto da fare. Tuttavia noto che anche le trasmissioni agiscono su di me, sono diventata più calma, mi rendono più soddisfatta. Scusate la domanda, come sta Gabriele? Posso porla questa domanda? Questo è un insegnamento così grande, così dettagliato, è davvero l'unico aiuto per poter cambiare qualcosa. Sono felice che esistano le comunità libere e che in tutto il mondo ci siano persone che percorrono questa via verso Dio. E più ascolto e leggo nel libro «Questa è la mia parola», più ho la sensazione di voler essere a disposizione di questa grande opera del Cristo. Vorrei aiutare gli altri, ma senza ego. Proprio l'altruismo, questo senza ego, non è così facile per me. Ora ho ancora molto da fare. Il lavoro, la famiglia, i bambini. E sto imparando ad applicare quello che sento nella vita quotidiana, a piccoli passi. È una grande prova per me, ma ne vale la pena.
0: Sentiamo cosa dicono altre persone giovani sulla via verso il Cristo. Mi chiamo Noah e leggo il riscontro di un'ascoltatrice proveniente dalla Macedonia. Mi sono resa conto di quanto finora sia dipesa da quello che pensano gli altri, dal loro giudizio e dal loro riconoscimento. Che spreco di energia che Dio, nostro Padre, ci ha donato e che di conseguenza usiamo male. La causa per me è stata che sono stata offesa, dopodiché non mi sono sentita affatto bene. Tuttavia, ascoltando un'istruzione spirituale interiore, ho capito che avevo inutilmente legato il mio cuore ad altri in modo troppo umano. Questo vuol dire che la mia attenzione si è rivolta nella direzione sbagliata. Quando penso a Dio in me e nelle persone che mi circondano, vedo il positivo, la parte divina nel mio prossimo, e allora posso accettare, riconoscermi e perdonare. Grazie, grazie per la via del Cristo che mi aiuta a lasciare tutti questi comportamenti negativi. Sto imparando sempre di più che sono io stessa la causa di qualsiasi mancanza di rispetto o scortesia. Quando mi sale la rabbia, chiedo aiuto al Cristo per riconoscermi più profondamente e non pensare e agire più come prima. Ieri sono andata nella natura e ho preso coscienza che Dio è in me, cammina con me, muove le mie gambe, è in ogni respiro, è nella natura che mi circonda, nell'aria. Mi ha fatto così bene e mi aiuta a sentire il sostegno e la felicità dentro di me e a cambiare. Grazie per tutti gli insegnamenti nei libri di Gabriele e nei programmi televisivi. Lavorano in me e mi aiutano nelle situazioni quotidiane. So che questa è un'occasione unica per riconoscere più profondamente i programmi del mio subconscio. Il Cristo mi aiuta a ripulire questo zaino.
2: Molti di voi conoscono il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Un nuovo spettatore dalla Tanzania ci racconta la sua esperienza. Si è rivolto alle comunità libere e ha ricevuto alcuni opuscoli in inglese e in Swahili. Ascoltiamo ciò che scrive e immedesimiamoci. Mi piace molto il libretto Il discorso della montagna. Ci insegna cosa significa vivere una vita spirituale. E quando lo leggo, mi sembra di entrare in comunicazione con lo spirito libero e di bere dal nettare puro. Voglio diventare un seguace del discorso della montagna del Cristo, anche se non è facile seguire questi insegnamenti così elevati. Sento che se seguo lo spirito libero, posso purificare la mia anima e infiammarla per il Cristo. In questo modo trovo la strada per uscire dai pensieri negativi ed entrare a far parte di una comunità spirituale illuminante. Il discorso della montagna rende felici e mi incoraggia a rendermi consapevole della nostra vera origine e a rivolgermi verso mete più elevate.
1: Anche in Zimbabwe vale il motto «La vera scuola è la vita». Un giovane ci riferisce tramite WhatsApp. Incredibile questa istruzione intitolata «Apprendere in modo giusto eleva la nostra esistenza a una vita ricca di benefici», tratto dalla serie «La vera scuola è la vita». Si smuove così tanto in me. La nostra vita quotidiana è ancora così piena di distrazioni, sbagli, confusione. Quanto avrei voluto essere perfetto all'inizio della via interiore. Purtroppo invece questi insegnamenti continuano a far emergere altre mancanze in me. A volte, alla fine di un'istruzione di Gabriele, rimango seduto lì senza sapere da dove cominciare e come esprimere i miei sentimenti e pensieri, perché così tante cose mi sembrano importanti e, considerando a che punto sono, mi rendo conto di quanto lavoro devo ancora affrontare.
3: Leggiamo un altro riscontro di una giovane donna del Mali che ci ha scritto tramite WhatsApp e che solo di recente ha iniziato a seguire le trasmissioni sul canale Gabriele TV Africa. Cerchiamo di immedesimarci in quello che dice. Le situazioni che ho vissuto fin dall'infanzia, spesso molto difficili, mi hanno portato a reagire in modo ribelle nei confronti degli altri e a non fidarmi di loro. Così mi sono rivolta più a Dio e, sinceramente, Lui ha cambiato la mia vita. È grazie a Dio che sono diventata quella che sono ora. Questa per me è la prova del suo amore, ma a volte sono disperata. Lavoro tantissimo per provvedere ai miei figli e a mia madre. E altre persone, invece, che conducono una vita nel peccato, vanno avanti e ottengono quasi tutto quello che vogliono, fanno lavorare i poveri e si arricchiscono. Così, quando questi pensieri mi assalgono, mi chiedo: dov'è Dio in tutto questo? Due giorni più tardi, dopo aver ascoltato l'istruzione «Apprendere in modo giusto eleva la nostra esistenza a una vita ricca di beneficio», ha chiamato di nuovo e ha raccontato. È come se questo programma fosse stato fatto per me, personalmente. Grazie di tutto cuore. Sì, non possiamo davvero trovare la felicità nei nostri simili. Sta a noi imparare e prendere in mano la nostra vita con il Cristo, che è il riformatore interiore. Questo insegnamento di Gabriele mi incoraggia a lavorare con costanza su me stessa per cambiare i miei lati negativi e purificare la mia anima. E soprattutto devo ringraziare Dio in ogni situazione e non devo preoccuparmi del futuro. Lui è qui. Condivido questi insegnamenti con altre persone interessate qui nella zona e ogni giorno ne parlo anche con mia figlia che si trova in Benin.
0: Come ci sentiamo quando ascoltiamo queste lettere? Ci incoraggiano a fare le nostre esperienze? Ci sono molti, molti riscontri da tutto il mondo. Leggo adesso un'altra lettera di un lettore del Camerun meridionale. Ascoltiamola. Grazie ancora per i libri che ho ricevuto per posta. Li ho già letti diverse volte e mi hanno fatto capire molte cose, soprattutto il perché siamo su questa terra, la caduta che ha portato alla formazione degli esseri umani e cosa dobbiamo fare per far ritorno alla fonte originaria. Grazie soprattutto per la via interiore verso la coscienza cosmica, per il livello dell'ordine. Continuo a leggerlo per capirlo meglio e per svolgere correttamente i compiti e gli esercizi. Così ho scoperto la preghiera del sole, come pregare al mattino e alla sera per iniziare e concludere bene la giornata. E ora capisco meglio la profondità della preghiera dell'anima. A volte prego anche nella mia madrelingua, perché così la preghiera diventa veramente più profonda. La pratico ogni giorno e noto che ora sento sempre di più con il cuore.
2: Tuttavia, sulla via interiore sperimento anche dei momenti di lotta interiore per liberarmi dagli aspetti umani. Per esempio, avevo l'abitudine di lamentarmi molto e di commiserarmi perché non avevo fiducia in Dio. Quando avevo abbastanza soldi, pensavo che andasse tutto bene. Non appena le cose diventavano difficili dal punto di vista finanziario, venivo di nuovo preso dalla preoccupazione e dalla paura. Gli insegnamenti di Gabriele mi hanno aperto gli occhi su ciò che è essenziale: affidarmi completamente a Dio affinché sia fatta la sua volontà, non la mia. Da un po' di tempo mi sento molto più tranquillo nei miei pensieri. E mi sono accorto anche di un'altra cosa. Ho notato che mi ha reso anche più attento alla natura che mi circonda. Grazie a Gabriele, perché ci trasmette il messaggio dello spirito libero.
1: Un altro riscontro dall'Africa, più precisamente dal Togo settentrionale. Questa volta da un giovane insegnante. Sentiamo e percepiamo in noi quello che ci dice. Il mondo in cui viviamo è davvero distorto. Ho riflettuto sulle parole che ho imparato nella Chiesa Cattolica: Dio castiga chi lo ama. Non può essere vero. Qui tutti leggono la Bibbia e pensano che sia la verità, o interpretano i vari passi a loro discrezione. Da quando ho letto il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, la mia opinione sugli insegnamenti della Chiesa Cattolica è cambiata completamente, perché contengono così tante contraddizioni. E quando a Pasqua ho sentito la trasmissione in cui si diceva di togliere Gesù dalla croce perché è già risorto da tempo, ho pensato: è vero. Queste tradizioni ecclesiastiche sono sbagliate e dovrebbero davvero farci riflettere. In ogni caso, io non riesco più a crederci. Gli insegnamenti di Gabriele mi arricchiscono molto e mi permettono di cambiare. In fondo non si tratta di ascoltarli, ma di praticarli. Il cristianesimo originario, lo spirito libero, è lì che trovo la verità e vorrei che il mondo andasse avanti con gli insegnamenti di Gabriele. Cari amici, queste parole sono contagiose. Sono esperienze coraggiose di giovani di tutto il mondo che percorrono la via verso il Cristo. Si percepisce davvero la gioia e la gratitudine per questa via. Avete fatto anche voi esperienze sulla via del Cristo? Non esitate a contattare le comunità libere sotto il segno del giglio. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo tante belle esperienze. A presto!

Il consumo eccessivo di carne costituisce un grave problema che è la causa di obesità e malattie per l'uomo e di indicibili sofferenze per gli animali, costretti a vivere negli allevamenti intensivi e destinati a una morte atroce nei macelli. Le conseguenze sono l'abbattimento delle foreste pluviali, l'inquinamento dei terreni e delle acque e un pianeta Terra che si trova sull'orlo della catastrofe climatica. Chi ci ha portati in questa situazione? Facendo un'analisi attenta, si scopre qual è la professione che da secoli ha posto la pietra miliare alla base del maltrattamento brutale della vita e che sostiene ancora oggi questa tradizione. Sapevate che tutti coloro che sono contrari a tutta questa sofferenza vengono minacciati ancora oggi con la dannazione eterna? Leggete il libro Vegetariani, eretici senza Dio? Ciò che dovrebbe sapere sia chi mangia carne, sia chi è vegetariano. Un libro che ha come dedica per gli animali, le creature che vivono con noi e che provengono dalla mano di Dio. Con le sue ricerche l'autore ha raccolto un gran numero di correlazioni e di fatti ancora sconosciuti. L'appello che rivolge al lettore è: non restate indifferenti, guardate cosa viene inflitto a miliardi di animali. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è contro la legge della vita. Il libro è distribuito da Vita Universale al prezzo di 9,50 €. Si può ordinare anche per telefono al numero 011 043 6080. È disponibile anche come ebook in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi

0: altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile, e i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito

0: sentito la chiamata di Giovanni e anche la mia e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio provenienti da altre stirpi si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii quindi per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
1: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Ha senso, dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose. E imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazaret per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazaret, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni e mentre attraversava questi paesi fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione in cui parleremo dell'Eterno Spirito Creatore e della corrente delle rivelazioni di Dio. Infatti, Egli ha sempre parlato all'umanità per mezzo dei Suoi profeti e anche oggi parla tramite una donna tedesca di nome Gabriele che Egli, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Da millenni Dio, l'Eterno, si rivela in continuazione per bocca profetica. Si tratta dell'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio di tutti i veri profeti. Egli si è rivelato e si rivela per mezzo dei suoi profeti nel Io sono, l'Io sono. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto al di fuori della sfera di potere della casta sacerdotale e questo per buoni motivi, come sentiremo tra poco. Nel libro Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito, Walter Nigg, un teologo ed esperto di storia della Chiesa, scrive quanto segue. Il secondo nemico del profeta è il sacerdote. Tra di loro ce ne sono alcuni che per natura vengono consumati da una mania di potere e di dominio demoniaca. Sacerdoti che, abbagliati irrimediabilmente dalle loro aspirazioni, mettono la propria carica sullo stesso piano di Dio e non ammettono la minima contraddizione perché la considerano come un'offesa alla loro autorità. Questo scrive il teologo Walter Nigg e prosegue. Il sacerdote ebro di se stesso fiuta nel profeta un rivale e un antagonista che smaschera il suo atteggiamento presuntuoso. Un sacerdote avido di potere non è assolutamente un'eccezione e quanto più in alto si sale sulla scala gerarchica, quanto più spesso lo si trova. Qualsiasi sia l'animo del sacerdote, egli è in ogni caso un rappresentante della tradizione esistente, mentre il profeta rappresenta fondamentalmente l'opposto del sacerdote. Al profeta è dato il compito di annunciare la volontà di Dio, che egli trasmette secondo ciò che vale nel momento attuale. Il fronte su cui si scontrano il profeta e il sacerdote risale ai tempi dei primi cristiani, nei quali gli ecclesiastici si sono opposti ai profeti e hanno considerato la loro concezione del culto come un oltraggio all'ordine del Tempio. Il sacerdote è il nemico del profeta e volerli conciliare è un'impresa impossibile. Questo è il testo citato dal libro Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito, scritto da Walter Nigg, un teologo ed esperto in storia della Chiesa.
1: Collegandoci a questo testo, desideriamo ora riportare una parte di un'omelia del Papa trasmessa nel gennaio 2015 da Radio Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, che conferma chiaramente le affermazioni di Walter Nigg. Prima di iniziare, vogliamo tuttavia chiarire quanto segue da parte nostra. Noi siamo per la libertà di religione. Ognuno può credere ciò che riesce a comprendere nella misura in cui ciò non viola le leggi dello Stato. Noi ci definiamo cristiani delle origini che desiderano seguire Gesù di Nazaret e siamo convinti che le chiese istituzionali non abbiano a che fare con gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, dato che non insegnano e non mettono in pratica i principi più importanti che Gesù ha insegnato. Con i dogmi e i precetti di fede ecclesiastici sono stati stravolti gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Per questo motivo ci distanziamo espressamente dagli insegnamenti e dalle opere delle chiese istituzionali e in modo particolare dal Vaticano. Quindi seguiamo Gesù di Nazaret e non il Vaticano. Crediamo allo spirito della parola profetica, come è scritto nei testi tramandati in cui si legge: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Dall'Apocalisse di Giovanni, 19:10. Quali seguaci di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero, sentendo il seguente messaggio trasmesso da Radio Vaticano il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ci siamo allarmati. Il Papa ha affermato: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Fine della citazione. Confrontiamo ora queste affermazioni con le parole che abbiamo citato prima, tratte dall'Apocalisse di Giovanni, che sono comunque molto più antiche del Vaticano. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
2: Cari amici, tantissime persone alla ricerca di Dio dicono di aver trovato il Cristo soltanto dopo essersi staccati dalla Chiesa. Questa è una realtà che molti possono testimoniare. E per quanto riguarda il corpo e il sangue della Chiesa, è proprio la storia della Chiesa che è segnata da milioni e milioni di figli di Dio che sono stati assassinati, vittime della mania di potere satanica della casta sacerdotale. Per esempio, con le crociate condotte nel nome di Dio, nel periodo dell'Inquisizione, con la conquista dell'America, nelle guerre che vengono condotte fino ad oggi in parte anche da cosiddetti cristiani. Ci chiediamo dunque, lo spirito del Cristo Dio potrebbe rivelarsi all'interno di una simile chiesa? Se così facesse, il Cristo, il principe della pace, non approverebbe e non accetterebbe in tal modo i terribili crimini del Vaticano, contraddicendo così i propri insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo? Ed egli, quale Gesù di Nazaret, non sarebbe così un falso profeta? Se Dio, l'Eterno, si rivelasse per bocca profetica all'interno delle chiese istituzionali, ciò non significherebbe forse che Dio, nostro Padre nei cieli, che è l'amore, riabiliterebbe in tal modo come compiacente a Dio i crimini terribili commessi contro milioni e milioni di persone e le crudeltà perpetrate dalla Chiesa Cattolica che non sono ancora state espiate? Per questo lo Spirito di Dio si può rivelare tramite la parola profetica liberamente solo in modo totalmente staccato dalla Chiesa. Questo perché Egli, Dio, l'Eterno, è la verità e la giustizia e non l'espressione di dogmi o la parola di un diritto ecclesiastico che è frutto del pensiero di sacerdoti o teologi, i quali sono anch'essi dei peccatori. Tutto questo non ha nulla a che fare con gli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono stati messi in croce e il Cristo risorto è ancora appeso alla croce del martirio della sua esecuzione, come fosse un trofeo esposto a simbolo della Chiesa sacerdotale. Non è forse così che l'immoralità del culto di Baal, che esisteva prima del cristianesimo, scaturita dalle fantasie, dalle interpretazioni e dagli umori di sacerdoti peccatori, è stata elevata a criterio di misura del Vaticano e fissata per iscritto in dogmi e precetti ecclesiastici? Chi legge i dogmi, gli insegnamenti e i precetti ecclesiastici può confrontarli con i riti, i culti e le cerimonie che sono stati tramandati dal culto di Baal. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: L'affermazione fatta dal Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace dice: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Questo conferma ciò che viene descritto da Walter Nick nella sua analisi dal titolo «Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito», in cui il teologo Walter Nick afferma che il sacerdote è il nemico del profeta. Tuttavia, ciò che il Papa ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Pace dimostra anche chiaramente che la Chiesa Cattolica non si distacca nemmeno di un millimetro dai suoi precetti, dai suoi dogmi, nemmeno se essi risultano contrari agli insegnamenti originari portati da Gesù di Nazaret e anche a ciò che sta scritto nella Bibbia. Si può forse constatare che la morale di Gesù di Nazaret è ben al di sopra dell'immoralità delle chiese e ben al di sopra dell'immoralità del Vaticano. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, ed Egli, l'Eterno, ha annunciato ed annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la parola della verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche».
1: Cari amici, potremmo anche chiederci perché i veri profeti di Dio hanno parlato e parlano contro la casta sacerdotale. Perché Dio, l'Eterno, l'unico, l'universale, che è lo spirito creatore, l'intelligenza universale, la coscienza universale, non ha bisogno di intermediari fra i suoi figli, uomini e anime, dato che Egli stesso, Dio, è la vita in tutto e in tutti. Egli stesso è rappresentato in ogni uomo. Per questo non ha bisogno di intermediari, né di un rappresentante, o addirittura di un sostituto sulla terra. L'io sono, Dio, è lo spirito dell'infinito, la coscienza universale. Egli è la forza che dirige gli atomi nelle loro traiettorie, ed è al contempo la forza in grado di guidare le immense galassie, i soli e gli astri, l'intero universo, secondo leggi immutabili. Dio è la vita, e non esiste altra vita al di fuori di Lui. Dio è la vita in ogni uomo e in ogni anima, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ogni pietra. L'intera creazione dà testimonianza di Lui, dello Spirito Creatore. Dio, l'Eterno, non ha bisogno di sacerdoti peccatori per comunicare con i Suoi figli in veste umana. Questo è stato ed è il messaggio portato da tutti i veri profeti di Dio, ed è anche ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret e anche il Cristo Dio che è risorto.
2: Se gettiamo uno sguardo nella storia della Chiesa, possiamo riconoscere che la Chiesa Cattolica, dal tempo di Costantino nel IV secolo, ha stravolto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, come ha formulato un famoso personaggio tedesco, Karl-Heinz Deschner, un critico della Chiesa riconosciuto a livello mondiale. Dal tempo di Costantino, l'ipocrisia e la violenza sono diventati tratti caratteristici della storia della Chiesa e gli omicidi di massa la pratica esercitata da una religione. Uccidere una persona sola era rigidamente vietato, mentre massacrarne migliaia era un'opera per compiacere a Dio. Tutto questo non è ciò che consideriamo come schizofrenia, ma è ciò che definiamo come cristianesimo. Questa citazione è tratta dal libro di Karl-Heinz Deschner, La Chiesa del Male, a pagina 58. Non sono pochi i critici che considerano determinate istituzioni religiose come il prototipo dell'oscurantismo. Secondo il dizionario Duden, l'oscurantismo è il tentativo di mantenere gli uomini volutamente nell'ignoranza, di impedire che pensino in modo autonomo e far credere loro che esistono fenomeni sovrannaturali. Un'altra citazione tratta da un testo di Karl-Heinz Deschner arriva a trarre una conclusione spaventosa e raccapricciante. Egli scrive: «Dopo essermi a lungo occupato della storia del cristianesimo, non conosco nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna, compreso esplicitamente il XX secolo, alcuna organizzazione al mondo che si sia macchiata così a lungo, in modo così continuo e terribile, di crimini come la Chiesa cristiana, in particolar modo la Chiesa cattolica romana». Questa citazione è tratta dal libro La Chiesa offesa di Karl-Heinz Deschner. Questo ci aiuta a comprendere perché si afferma: Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica, la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: Cari amici, nonostante la grande predisposizione alla violenza e alla brutalità presenti nella storia della Chiesa, la gerarchia sacerdotale è riuscita poche volte a impadronirsi di un portavoce o di una portavoce di Dio per inserirli nel suo rifugio di potere terreno o tenervili imprigionati, per poi presentarli in seguito come cosiddetti santi al popolo di fedeli della Chiesa. Un vero profeta di Dio è molto di più di tutto l'apparato ecclesiastico istituzionale che si è esteriorizzato, compreso il papato. È molto di più di un cosiddetto santo della Chiesa. E la gerarchia ecclesiastica, con i suoi papi, cardinali e vescovi, non ne hanno comunque la minima idea. Il filosofo francese Helvetius affermò quanto segue sulla Chiesa. Leggendo le liste dei suoi santi, si trovano i nomi di un migliaio di criminali che sono stati in seguito dichiarati santi. Fine della citazione di Helvetius. E la storia della Chiesa lo conferma. Basta essere disposti a informarsi e a riflettere per giungere alla conclusione che si tratta in fondo di un continuo tradimento di Gesù di Nazareth, o almeno così lo si potrebbe definire. Un vero profeta di Dio scrolla tutto ciò che non corrisponde alle leggi di Dio e lo rende manifesto al popolo, senza tener conto della posizione di certe persone. Sia che si tratti di guide religiose o guide terrene di un popolo, il profeta sa che dopo la morte del corpo tutti gli uomini si ritroveranno come anime, con tutte le loro colpe, ossia i loro peccati, e nient'altro. Nessun'altra cosa. E non ci saranno differenze tra gli altolocati terreni e le persone semplici del popolo, e ancor meno tra gli uomini e la casta sacerdotale che Gesù di Nazareth non ha mai voluto. Infatti nell'aldilà tutti gli uomini si ritroveranno senza la loro posizione, prima di tutto come anime, anime nude e senza niente. Nell'aldilà, ciò che nel mondo ha portato stima e rispetto non conta più nulla. Il profeta, per mandato di Dio, aveva ed ha il compito di mettere il dito nella piaga, ossia di mostrare i peccati e ciò che corrisponde al peccato, ciò che è contro la volontà di Dio. Per questo riflettiamo su quanto segue. Dio, l'unico universale, si è rivelato per bocca profetica già molto tempo prima che dei sacerdoti peccatori fondassero una chiesa. Un fatto che per lo più voleva sostenere detentori di un potere terreno, tra i quali molti dittatori e despoti, re e imperatori, presidenti e cancellieri, per mantenere il popolo asservito e, nel tentativo, per opera del clero e dei suoi dogmi, di mettere una museruola alla parola di Dio, data per bocca profetica, che ha sempre voluto rivelarsi in tutti i tempi. Ancora oggi, secondo gli insegnamenti della Chiesa e le parole del Papa trasmesse da Radio Vaticano nel gennaio 2015, non devono esistere rivelazioni divine e cristiane date per bocca profetica al di fuori della censura ecclesiastica, per quanto mistiche esse possano essere. Questi sono a senso gli insegnamenti della Chiesa, validi ancora oggi. Ma Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia ancora oggi per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: La casta sacerdotale vuole ancora porsi come intermediario tra Dio e gli uomini e costringe la coscienza cosmica dello Spirito universale in una sfoglia sottile benedetta da sacerdoti, ovvero in un'ostia, che dovrebbe assicurare ai sacerdoti il potere su Dio e sul popolo. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, e ciò è avvenuto in tutti i tempi, indipendentemente dal fatto che questo sia o non sia comodo per una casta sacerdotale abbagliata e impossessata dal potere, di qualsiasi religione essa faccia parte. Rendiamoci di nuovo conto che Dio, l'Eterno Spirito Creatore, è al di sopra di tutte le religioni. Dio ha parlato e parla per mezzo dei Suoi profeti al di fuori delle chiese, che con i loro sacerdoti hanno sempre cercato, fin dall'antichità, di distorcere la Sua sacra parola per adeguarla alle loro pretese di potere. Io sono l'Io sono. Sono le parole di Dio che risuonano tramite i Suoi profeti. Egli, Dio, l'Eterno, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Egli è il Dio di un profeta come Mosè, Isaia, Osea e Geremia e di molti altri profeti. Questo è il fondamento spirituale della Bibbia e l'operato profetico è quindi anche la base della fede cristiana. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: Rendiamoci conto anche di quanto segue. La base dei testi tramandati non è quindi costituita dalle manipolazioni della casta sacerdotale e delle chiese istituzionali, anche se spesso sembra che la presunzione della casta sacerdotale sia al di sopra di ogni cosa, bensì è costituita dalla parola di Dio data per bocca profetica. L'Io sono, Dio, l'Eterno, ha sempre parlato contro la gerarchia ecclesiastica per mezzo dei Suoi profeti. Anche tramite il grande profeta di Dio Isaia, Egli, Dio, parlò contro la casta sacerdotale. Ora leggo dalla Bibbia, capitolo 1, versetti 10-17 del libro di Isaia. La vera celebrazione divina è quella falsa. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E in Osea si trova un intero capitolo contro la casta sacerdotale. Il giudizio sui sacerdoti, 4:1-10. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su sangue. Ma nessuno accusi, nessuno contesti, contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Perisce il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Fine della citazione.
0: Anche Gesù di Nazaret disse parole chiare agli scribi e ai farisei. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, si legge: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè, ossia del profeta di Dio, si sono seduti gli scribi e i farisei, quindi i sacerdoti di allora. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, poiché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi delle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi, cioè maestro, dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno coloro che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché divorate le case delle vedove e fate lunghe orazioni per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché in questo modo anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla parola di Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e li crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, sul sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, il figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa è abbandonata. Fine della citazione.
1: Cari amici, cosa si intende con le parole «per questo la vostra casa è abbandonata»? Si può constatare che la profezia divina corrisponde alla volontà di Dio e soltanto essa annuncia le sue leggi e non le strutture dogmatiche e le opinioni segnate dal peccato di una gerarchia sacerdotale che in tutti i tempi ha perseguitato i veri profeti di Dio ed ha ucciso tanti uomini e donne giusti, come hanno denunciato chiaramente tutti i veri profeti di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge quanto segue su Stefano, il primo martire. Ora citiamo. Stefano parlò ai sacerdoti, agli scribi e ai farisei. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, nel cuore e nelle orecchie. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E si racconta che all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione. Fine della citazione.
2: I crimini più terribili commessi dalla casta sacerdotale e dalla Chiesa fin dal tempo di Costantino non sono fino ad oggi stati espiati.

0: La Chiesa, la profezia divina al di fuori della Chiesa cattolica è ancora oggi un'eresia che viene da lei messa al bando con la minaccia di una presunta dannazione eterna. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il modo in cui le rivelazioni mistiche cristiane date al di fuori della Chiesa sono state diffamate e denigrate, come riportato da Radio Vaticano, dimostra chiaramente ciò che è stato affermato anche dal filosofo tedesco Karl Jaspers, che ha riportato la sua analisi con le seguenti parole: «Non riesco proprio a capire come si possa restare neutrali nei confronti della pretesa di essere gli unici portatori di salvezza. Questa pretesa nasce dalla natura del suo essere tramite sempre nuove istituzioni di potere ed è sempre pronta ad accendere nuovi roghi per gli eretici». Fine della citazione. E dato che il sacerdote è ancora oggi il nemico del profeta di Dio, come abbiamo già sentito, ci si chiede allora: il Vaticano ha veramente seppellito il pensiero di accendere dei roghi per i profeti di Dio e per i seguaci di Gesù di Nazareth, per musulmani e giudei, per induisti e buddisti, per panteisti e atei, per tutti coloro che non vogliono essere cristiani? I dogmi e i precetti di fede cattolici dicono tutt'altro.
1: Cari amici, arriviamo ora alla profezia di Dio per la nostra epoca, perché anche nei nostri giorni Dio, l'Eterno, non tace. Come in tutti i tempi, Dio parla per bocca profetica a tutti gli uomini e a tutte le anime di buona volontà. Circa 40 anni fa avvenne qualcosa di totalmente imprevisto, un evento molto raro nella storia dell'umanità, con un'importanza addirittura cosmica. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è intervenuto nella vita di una persona e, in quest'epoca tanto moderna, ha chiamato questa semplice donna del popolo a operare come sua portavoce, come sua profetessa. E questo ancora una volta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, dato che, secondo la Chiesa, ciò non è possibile, come in tutti i tempi la Chiesa ha cercato di assumere il controllo sulla parola di Dio data per bocca profetica. Circa 35 anni fa, dopo che Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, ebbe dato grandi rivelazioni in pubblico, in occasione di incontri ai quali parteciparono più di 1000 persone, si presentarono tutto ad un tratto alcuni inviati della Chiesa che mostrarono ipocritamente di essere interessati alla parola profetica di Dio e le spiegarono con entusiasmo che lei, quale profetessa di Dio per la nostra epoca, avrebbe potuto agire in modo grandioso per l'umanità, ovviamente solo ed esclusivamente all'interno della Chiesa Cattolica e sotto la sua censura. Con umiltà e nella sua semplicità, la profetessa di Dio chiese allo Spirito del Cristo Dio quale fosse la sua volontà. E la risposta fu chiara e inequivocabile: la sua parola profetica, la parola del Cristo Dio, deve restare al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il grande spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, il creatore di tutte le forme di vita, non si rivela quindi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. Dopo questa risposta che il Cristo Dio diede agli inviati della Chiesa, ebbe inizio una sporca campagna di diffamazione condotta dalla gerarchia ecclesiastica contro la profetessa di Dio e contro i seguaci di Gesù di Nazareth nella nostra epoca. Una vera e propria inquisizione condotta con i mezzi dell'epoca odierna.
2: Altri aspetti in merito si trovano nel libretto intitolato L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. In questo libretto si legge in modo dettagliato e sconcertante come la casta sacerdotale ecclesiastica abbia cercato

0: cercato di assumere il controllo sulla profezia di Dio per la nostra epoca. Da pagina 29 in poi si legge: nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, la parola di Dio è stata rifiutata anche nei tempi successivi a Gesù di Nazaret, fino ai nostri giorni. E come è già stato accennato, in un primo tempo si cercò di incorporare nella Chiesa anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi poterla controllare e disporre di essa. Finché l'esito di questi tentativi era ancora incerto, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata. Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professor Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979-80 mi offrì di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Augsburg. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse incorporata alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professor Walter Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenisse. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, professor Walter Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Si affermò anche che l'insegnamento della reincarnazione che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe provenuto dal professor Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professor Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false. Con il mio calendario alla mano potei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione già in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche degli opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, dottor Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professor Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Augsburg e all'incaricato delle sette del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara: credo che sia meglio continuare a marciare per vie separate.
1: Perché il tentativo della Chiesa di incorporare l'opera della profetessa di Dio venne rifiutato? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoci alle istituzioni della Chiesa. Essi ebbero la scelta di portare la mia parola soltanto nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno ha annunciato e annuncia: la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Con queste parole, lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei. Per esempio, Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti, come anche Giordano Bruno o Girolamo Savonarola. Qualcuno di loro è stato torturato e assassinato e le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio ha trasmesso in parole molto chiare: la mia parola è la verità e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere incorporata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia da parte della casta sacerdotale e dei suoi seguaci. Da allora la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, riportata in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana, Dio la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare a lungo la parola di Dio dell'epoca odierna data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote.
2: Cari amici, nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, il Cristo stesso spiega a questo proposito. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nel Vecchio Testamento, accadde a me, il Cristo, quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, e accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato ritorna ad essere continuamente il presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che, come uomini, hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mandato spirituale dei veri profeti di Dio di liberare tutto ciò che è legato rende manifesto lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità alla libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e contemporaneamente videro quanto fossero legati gli altri uomini intorno a loro. Essi adempirono il loro difficile mandato per amore per Dio e per il prossimo. Infatti, tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Fine della citazione che abbiamo tratto dal libro Questa è la mia parola. Cari amici, chi ha orecchi per intendere, intenda. Radio Vaticano ha diffuso le seguenti affermazioni in nome della Chiesa e vorrei ripetere: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi auguriamo ogni bene per il futuro e a noi tutti di riuscire a pensare in modo chiaro e a prendere decisioni sagge restando desti. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più calma. Prima che anche tu vada a dormire, ascolteremo insieme, se lo desideri, qualche parola di Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: l'amore infinito, Dio, ama tutte le persone e tutti gli esseri spirituali allo stesso modo. Gli animali, le piante, le pietre e le stelle, tutto ciò che vive è amato da Dio, senza eccezione. L'amore eterno, il nostro Padre Celeste, vuole abbracciarvi tutti nella sua protezione. Lui vuole avvolgervi di nuovo tra le sue braccia e darvi la grande pace dove non ci sono liti, odio e nessuna parola sgradevole o cattiva, ma solo sentimenti luminosi, pacifici e puri, cioè amore, pace e sicurezza. Vi chiederete sicuramente cosa significa essere al sicuro. Significa accoccolarsi tra le braccia di tua madre o di tuo padre e sentire che sei amato. In modo simile, un bambino amorevole che ama e adora Dio, il suo Padre Celeste, vuole anche accoccolarsi nelle braccia del Padre Eterno e sa che Lui, il Grande Spirito, vuole proteggerlo, custodirlo e amarlo. Tuttavia questo è possibile per colui che compie le leggi dell'amore e ama Dio più di questo mondo, cioè che invece dell'odio invia amore, invece dell'invidia lascia fluire amore e che invece di pensieri cattivi manda pensieri d'amore. L'amore giusto è l'amore disinteressato, che non pensa a se stesso, ma che ama tutte le persone, compresi gli animali, le piante e le pietre, anzi tutta la vita. Cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. Ora vi auguriamo già da ora una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé. Tuttavia, non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive: «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: «Non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: «Che razza di affermazione! È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni». Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo Spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano. Si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua. Poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di estratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

figli e figlie di Dio che fanno parte del mandato di Dio in collegamento con la terza forza basilare di Dio, la sapienza divina, riabilitano il Cristo Dio nel libro La riabilitazione del Cristo Dio. Un'opera di oltre 700 pagine che potete acquistare al prezzo di €19,50 chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet nel sito la-riabilitazione.de. La riabilitazione del Cristo Dio, un'opera unica con fatti e documentazioni che smascherano l'abuso del nome di Gesù, il Cristo, da parte delle religioni esteriori. Il libro contiene spiegazioni anche sull'operato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth 2000 anni fa e sulla parola profetica della nostra epoca. La lotta delle religioni esteriori contro la corrente del cristianesimo originario. Guerre, violenza e crimini compiuti sotto la falsa etichetta di cristiano. Dogmi e precetti della Chiesa, una dichiarazione di battaglia contro il Cristo. La scia di sangue lasciata dalle chiese nella storia. I lati più oscuri della dottrina di Martin Lutero. Disprezzo e oppressione della donna. I crimini contro gli animali e la creazione. Scoprite i veri insegnamenti dati da Gesù, il Cristo, che vengono portati di nuovo tramite la parola profetica nella nostra epoca. Si tratta dello Spirito libero, Dio in noi.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
0: im Freundeskreis,
1: sul posto
0: am Arbeitsplatz,
1: di lavoro.
0: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati

che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci: la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte.

che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremo scrivere e dire la nostra tramite i media in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

0: Jeder Mensch ist auf der Welt.
1: Ogni essere umano è a questo mondo per imparare a giungere a valori superiori. Tuttavia, chi non è disposto ad imparare non otterrà niente neanche a livello spirituale. Ciò che si ottiene nell'interiore è duraturo. Prima o poi, ogni cosa ottenuta esteriormente si dilegua.
0: Ein weiterer Gedanke.
1: Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und solche bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: Beten heißt
1: pregare, significa avere compassione e assumere responsabilità.

Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore? Si dice, non cercare il bene all'esterno, il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la Sua presenza ed il Suo aiuto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse

0: Mi soffermo alcuni attimi.
1: Christus hilft
0: Il Cristo ci aiuta.
1: Ein Energiefeld.
0: C'è un altro campo energetico, un'entità energetica
1: in unserer Aura
0: che potrebbe
1: der Geiz
0: trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia.
1: Lassen wir
0: Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere?

0: A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere,
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il 2º volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali, gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede.
3: Wie Gott uns schaut.
1: Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere, e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa: quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole: cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali, hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. non vogliono nulla, poiché possiedono tutto, perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale, perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra.
3: Auf die Erde zu holen.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci a presto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazareth, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia,
La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'eterno essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione. Le parole di odio in amicizia. Le parole di invidia in donare. Le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

0: Nun vergeben
1: Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, e d'ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato, oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici. In tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

La mano destra si trova sulla parte del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione con la luce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze.

Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore, un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione

regione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate. Si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio. Nella luce originaria, in questo silenzio, lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio, ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte
1: Egli desidera aiutarci.
0: Möchte heilen.
1: Egli desidera guarirci.
0: Wir lassen es zu.
1: Permettiamo che questo avvenga.
0: Unendliche Stille.
1: Silenzio infinito ci compenetra.
0: Unendliche Kraft.
1: Forza infinita ci rinforza.
0: Christus.
1: Cristo,
0: in te,
1: in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo,
0: wir dürfen dich empfangen.
1: Possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
1: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
0: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Amen. abermals legen wir.
0: Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Christo.
0: Und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna.

0: alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
1: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke.
0: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore. ma dona, indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni, le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza, per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, Percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nella